just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

E buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Siamo qui in diretta quando sono le 4. 4:32 e 22 secondi del 10 giugno 2026, mercoledì, anno di grazia. Ah, per un secondo abbiamo perso anche l'ora doppia, pazienza. Però siamo qui a 11 giorni dall'estate e siamo qui a farvi compagnia sempre, perché noi non ci fermeremo mai, a parte il 15 agosto che è di sabato quest'anno. Allora, come al solito, il saluto delle radio, perché sono le nostre radio che ci fanno compagnia, ad esempio Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e anche Tele Terme Vigliatore TV, che è una radio che ci mandano, e queste ultime tre radio ci mandano in replica alle 7:30. Quindi tra un po', mentre poi sull'app Giuseppe Cesenap potrete sentire questa replica fino a domani, naturalmente, ogni tre ore, quindi 7:30, 10:30, 13:30 e tutto il resto.

0: E allora anche oggi avremo le nostre rubriche, avremo i balli di Beppe come al solito che vanno avanti. E cosa avremo poi? Avremo Marco Roma, oggi Marco Roma ci dovrà raccontare un sacco di cose. Avremo gli ospiti alle 5:15, tra i quali ci sarà Marco Roma perché oggi Lucia è a Tirrenia che gioca a scacchi e quindi avremo Marco Roma e il nostro peperoncino. Dopodiché avremo i cantanti che si presentano come al solito, avremo le letture dei comunicati che ci sono delle bellezze d'Italia eccetera eccetera, e naturalmente avremo in fondo anche Dulcis in fondo la poesia e i saluti Marco Roma, e non si sa mai, dovremmo avere anche Damiano dal Vaticano, pare che siano apprezzate queste coppie che ci chiamano. E allora il saluto delle radio, eccolo qua.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: E questo è Ligabue e Francesco De Gregori con Alice, intanto che prepariamo Marco Roma.
1: Non ti dice la sua età.

Harley, attrice. Buon compleanno a voi due da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno. Sai che a volte io ti parlo così e ti bacio sulle labbra e ti chiamo amore. Buongiorno da Roma.

0: e dovremmo avere Marco. Vediamo un po' se c'è Marco.
1: Buongiorno
0: Marco, eccoci qua, ci siamo? Aspetta che non... lo sento un po' pianino perché è un po' basso. Eccolo qua. Buongiorno Marco.
2: Buongiorno, mi senti?
0: Sì, sì, sì, ti sento. Abbassiamo un po' Ligabue. Abbassiamo un po' Ligabue, che è un po' troppo alto Ligabue. E allora, come va Marco in questa mattinata?
2: Tutto bene, sono in ritardo oggi.
0: Infatti sentiamo che sei ancora fermo?
2: Sì, infatti sto partendo adesso, poi combattevo ho il deposito, ho un grande genio camionista che sta dentro il deposito con me, che si è messo, chiude praticamente il passaggio d'entrata.
0: Ah, pensavo che ci fosse Damiano a guidare.
2: No, Damiano dobbiamo unirlo perché si è svegliato stamattina.
0: Ah, sì?
2: Insieme al suo amore.
0: Sì.
2: E ha scelto anche una canzone, adesso infatti lo aggiungo subito.
0: Abbiamo coperto il numero, tanto nessuno l'ha sentito, il numero di Damiano, perché sennò poi lo chiamano.
2: Eccoli qua, siamo arrivati.
0: Sono arrivati, buongiorno ragazzi, buongiorno Damiano. Buongiorno, come state?
2: Damiano si è mutato?
0: Come si è mutato?
3: Buongiorno.
2: No, si era messo il muto.
0: Ah, si era messo.
2: Togliere l'audio, no? Ecco, adesso si è liberato.
0: Ecco qua. Adesso c'è. Buongiorno Damiano.
4: Buongiorno a te Giuseppe.
0: Come stiamo? Tutti bene?
4: Tutti insonnoliti.
0: Ah, vabbè, quello si sa che.
2: Allora, Damiano dormirebbe, ti do un aneddoto. Damiano dormirebbe.
0: Sì.
2: Purtroppo c'è Eleonora.
0: Che lo sveglia.
2: Lo sveglia praticamente. Damiano, sveglia, c'è la radio.
0: Ah, ormai è diventato una consuetudine. Svegliati che c'è la radio.
4: È la mia sveglia umana.
0: Ecco qua.
2: È la sua sveglia umana. Damiano, sveglia, c'è la radio. Chiama Marco.
0: Allora, ci sono.
5: Lo sai a che ora l'ho svegliato? Lo sai che ora l'ho svegliato?
0: Alle 3 e mezza.
5: Alle 4 e 20.
0: Ah.
5: Io ho detto, guarda, svegliati che tra un po' c'è la radio. Sì, sì.
0: Io invece è stato qualcuno che mi ha svegliato alle 2 stanotte, meno male che c'è il silenzioso, altrimenti quelle 4 ore che dormo.
2: Adesso sono curioso, chi è che ti ha svegliato alle 2 di notte?
0: È un maestro di oboe di Bologna, Leonardo, salutiamo.
2: Ciao Leonardo. Perché ti ha svegliato?
0: Non lo so, perché io poi non ho richiamato, magari chiamerà adesso, chissà. E intanto oggi dobbiamo ricordare che questa sera ci sono i venti di sera
2: alle 20 di sera. Grande ospite internazionale,
0: sì, diciamo
2: Mirko Faro, l'amore di Suburra.
0: Ecco, quindi Mirko Faro sarà la luce di questa sera praticamente.
2: Sì. Lui dice, ho tanta voglia di dire la mia, quindi
0: Mirko,
2: ascolteremo lui.
0: Ecco, intanto che sono le
2: 4:44.
0: Sì, 4:44 abbiamo preso l'ora tripla, ma non ci funziona più l'applauso, non abbiamo capito perché. L'applauso.
2: L'ora tripla, è vero.
0: E si prende, se sono i 44:44 anche l'ora quintupla, ma non ci. 4:45, 43. Noi siamo già a 45. ATM Trenord, Be My Eyes, le ferrovie che fanno sciopero tra giovedì e venerdì, quindi anche loro. La signora Celeste, il nostro Dennis e tutti gli altri amici che vogliono il saluto delle 4:44. Ormai anche Eleonora e Damiano entrano di diritto in questo saluto, anzi loro lo fanno in diretta, quindi meglio ancora, insomma, ormai
4: direttamente.
0: Bene,
2: volevo salutare Dennis che è sempre con noi, non ci lascia mai.
0: Purtroppo
2: grande Dennis
0: è caduto e si è fatto un po' male, un po' comunque
2: si è fatto male, no, veramente
0: si è caduto dalla poltrona, insomma, si può cadere anche dalla poltrona, insomma, da tutte le parti.
2: Io volevo dedicare una frase a una persona.
0: Sì, ne sentiamo.
2: Un'emozione per sempre.
0: Ah, a proposito dell'emozione per sempre, com'è andata ieri la prova a Mediaset con l'emozione per sempre?
2: Allora, sì, è andata benissimo, è andata bene e ho cantato Un'emozione per sempre, Adesso tu.
0: Sì, ha due canzoni.
2: E e mi ha detto
4: ha detto c'ha ragione Nicola.
2: No, mi ha detto complimenti, hai no Nicola, mi ha detto complimenti, hai lo stesso timbro di voce
0: di Eros,
2: hai lo stessa voce
0: di Eros Ramazzotti.
2: Sì, mi ha detto quindi io voglio sapere, mi ha detto ma tu lo imiti o... E io ho detto no, questa è la mia voce, questa è la mia, è il mio timbro, no? Non è che cerco, non provo, questo sono io.
0: Questo sono io.
2: E quindi... E poi mi ha detto niente, quindi adesso ti devono far sapere, penso entro un mese.
0: Sì, ci faranno sapere quando dovrai fare la registrazione poi.
2: Sì.
0: Va bene, tu tienici al corrente, tanto noi siamo qui tutta l'estate, quindi non c'è, siamo sempre qui.
2: Tanto non comunque la frase un'emozione per sempre per Giovanna.
0: Ecco qua. No, purtroppo l'applauso non ce l'abbiamo più, ma dobbiamo recuperare al più presto.
2: Anche perché lei si è allenata con me, è stata il mio critico, il mio maestro di musica, perché lei comunque canta, è brava.
0: Allora potete fare anche qualche duetto.
2: E allora sì, abbiamo provato io e lei insieme. Abbiamo provato fino al giorno prima, quindi.
0: La luce buona delle stelle o sempre quella?
2: Sì. No, abbiamo provato un po' tutto, abbiamo provato. Prima Eros, poi abbiamo cantato un po' tutto.
0: Però
2: io e lei no, io e lei abbiamo cantato qualche canzone, sì. Abbiamo cantato. Il titolo non me lo ricordo. Aspetta, con chi era? Non me lo ricordo. Comunque beh, lei parla inglese, quindi le cantava in inglese.
0: E allora dobbiamo mandarci qualche provino qui, lo mandiamo in onda.
2: Eh sì, infatti.
0: Non so
2: sì,
0: come
2: provare.
0: Dobbiamo provare se avete qualche che ne so, magari anche qualcosa di artigianale, perché noi Disabili International Radio ammette tutte le prove possibili e immaginabili.
2: Oppure potremmo cantare La luce buona delle stelle, è vero? Quello è bellissimo.
0: La luce buona delle stelle.
2: Basta sognare tutti noi.
0: Allora, questa mattina, a parte che tornerete se volete alle 5 e un quarto perché manca Lucia, quindi insomma sarete col peperoncino.
4: Se possiamo entrare, io volentieri, tanto sto andando a lavoro.
2: Comunque la canzone era quella con Anastasia.
0: Allora, adesso facciamo il quiz per il momento, poi ascoltiamo.
2: Allora, il quiz
0: per sempre per pigiama, calzini.
2: Allora, il quiz era. È la canzone che ha scelto Damiano per il suo amore,
0: che è in diretta già qui, quindi insomma
2: è in diretta.
0: Sì,
2: gli ha dedicato allora questa non la conosci come canzone, penso.
0: Come se non si addormita e sveglia, come se non si è addormita.
4: Questa praticamente è una cover, nel senso è rifatta moderna.
0: Una cover.
4: È una canzone, diciamo, vecchissima.
2: Va bene, allora la canzone è I desideri. Giusto?
0: I desideri.
4: No, i desideri sono, diciamo, i cantanti.
0: Ah, i desideri sono i cantanti.
2: Ah, la ricantata dei desideri. Vabbè, allora. Damiano, com'è il titolo?
0: Io devo.
2: Allora, la canzone è di Rino D'Angelo.
0: La canzone è di?
2: Di Rino D'Angelo, ricantata dai desideri.
0: Dai desideri, quindi dobbiamo andare quella dei desideri. Un jeans e una maglietta?
2: No. Allora, questa domani.
0: Questa per venerdì. Allora, che ne so.
4: Vivo di te.
2: Perché mi ha scritto vari titoli, non riesco manco a capirlo. Quindi
0: allora questa...
4: Vivo di te, i desideri cantanti.
2: Prima ha scritto questo domani, poi vivo di te. Ok.
0: No. Vediamo questa, dobbiamo cercarla per forza, perché giustamente.
2: Niente quiz, hai messo una cover.
0: Sì, vabbè, una cover non fa niente. Allora, niente quiz. Allora, chiunque venisse dice vivo di te, quindi vive di Marco in questo caso.
2: L'importante è che dice vivo di te.
0: Vivo di te. Allora.
2: Vabbè, il quiz non è per gli ascoltatori, è per Giuseppe.
0: Eh sì.
2: Indovinello.
0: Sì. Ho scritto ehi anziché vivo di te.
2: Stamattina c'è una nebbia fitta. Vivo di te, desideri.
3: singolo, i desideri, l'angelo, Gigi
2: Sugliani. Ah, quando sai la prima volta l'ho incontrato.
0: Gigi Soriani, dicevo, vivo di te. Gigi Soriani, Nino D'Angelo, i desideri, quindi tutto l'insieme. Allora,
2: sì,
0: ragazzi,
2: là, sì, sì, bravo, bravo, proprio quella.
0: Bene, allora avremo il ballo di Beppe, due che si presentano e poi vi richiameremo. Quindi rimanete pure in linea che vi richiameremo con un altro numero, però con questo, perché con questo...
4: Va benissimo.
0: Va bene,
4: sempre,
0: ciao.
4: Tra 20
0: minuti. Vivo di te.

0: Ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, siamo anche oggi al dialogo nel buio in via Vivaio 7 e abbiamo una scuola che è presentata dalla nostra professoressa Francesca. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Allora, la scuola, che scuola è? Una...
2: L'Isis Bernocchi di Legnano e loro sono frequentano l'istituto informatico, tecnico informatico.
1: Il primo, secondo, terzo, quarto, quinto?
2: Primo anno.
1: Primo anno. E allora, presentiamo i ragazzi. Vada lei, professoressa.
2: Allora, vai, prego.
1: Allora.
3: Sono Alessandro.
1: Alessandro, perfetto. Poi...
4: Sono Anna.
1: Anna.
5: Sono Federico.
1: Federico.
6: Io sono Alex.
1: Alex.
7: Io sono Cesare.
1: Cesare. E abbiamo finito, mi pare. Sono tutti. Allora, perfetto. Allora, la domanda che facciamo a ognuno di voi, anzi, facciamola a tutti in comunativa. Qual è stato il momento più disorientante del dialogo nel buio? Partiamo da...
2: Per me è l'inizio.
1: Sì, tu sei?
2: Francesca.
1: Ah, professore, l'inizio.
2: Sì, perché l'inizio perché ho dovuto un attimino orientarmi.
1: Ecco, complimenti perché sembra veramente una ragazza.
2: Grazie. Grazie.
1: Va bene, andiamo avanti col prossimo.
3: Io sono Alessandro, per me è stato il ponte perché stavo cadendo.
1: Ah, ecco, quindi proprio direttamente dalla caduta. Non sei caduto però, fortunatamente. Avanti
3: sono
1: un altro. Avanti un altro.
4: Allora, io sono Anna e secondo me è stata la parte in cui eravamo tipo al mercato perché c'erano dei rumori forti e...
1: Qui hai visto degli oggetti al mercato, del frutto, ortaggi?
4: Sì.
1: Cosa hai riconosciuto, Anna?
4: Abbiamo riconosciuto molte verdure.
1: Tipo, per esempio, zucchine?
4: Tipo i finocchi, le zucchine, le patate.
1: Perfetto, insomma, potete fare la spesa al buio anche voi. Avanti un altro, invece?
6: Io sono Federico e anche secondo me è stata la parte del mercato perché i rumori del mercato erano
1: intensi,
6: forti, che non potevo sentire gli altri miei compagni.
1: Perfetto, manca ancora Cesare, mi pare. Cesare?
7: Sì. Me è stata la parte della strada.
1: Sì, il traffico praticamente.
7: Sì. Infatti non riuscivo bene a capire dove era la macchina e all'inizio non ero neanche riuscito a capire che era una macchina. Quindi è stato un po' difficile.
1: Ancora chi è rimasto, mi pare?
6: Sono rimasto io,
1: sì, Alex.
6: E anche come mio compagno Cesare, la parte più complessa è stata la strada perché c'era tanta confusione tra compagni e rumori e ho fatto fatica a orientarmi.
1: Bene, allora a questo punto invece vi do la possibilità a ognuno di voi di fare una domanda su di me oppure sulla disabilità visiva o su quelle che sono le cose attorno alla disabilità visiva. Chi vuole iniziare?
7: Io sono Cesare.
1: Sì.
7: Vorrei chiedere com'è fare questo lavoro da radio e tutto.
1: Effettivamente è un lavoro che faccio da quando ero bambino. Ho iniziato a 14 anni già con delle radio private e poi nel corso della mia vita un po' ho creato delle radio in Calabria, adesso a Milano da 8 anni, quasi a settembre faccio questa trasmissione di notte e poi anche queste interviste che mando per RVD. Per me è una passione, infatti sono un giornalista in erba e quindi per me è una cosa molto bella perché mi piace sentire tutti i pareri delle persone, anche per quanto riguarda le domande un po' che scottano in questo caso.
3: Grazie.
1: Avanti un altro.
3: Io sono Alessandro, devo chiedere di dov'è in Calabria.
1: Allora, io sono della zona della Sibaritide, precisamente dove ci sono anche i mandarini con senza noccioli, le cosiddette clementina, quella zona lì. Ecco, la professoressa Margiela, che sono buone. Sì, effettivamente sì. Altra domanda, ragazzi? Potete spaziare su di tutto, anche sul mio personale, ecco ragazzi, che ne so, potete chiedermi. Non ci sono veti poi un giornalista come me.
6: Invece ce l'ho, sono Alex, sì. E volevo chiederti com'è la vita da non vedente.
1: Ecco, la vita da non vedente, devo dire che un po', ragazzi, diciamo che inizia ogni giorno con tante difficoltà, però il segreto è quella di saperle superare, saper accettare, saper vedere le cose al punto giusto. Per esempio, tante volte si sa che si rimane soli oppure ci sono momenti di difficoltà perché, ad esempio, voi non so se sapete, ma c'è un'applicazione che per noi non vedenti che abitiamo nelle case da soli, è un'applicazione che si chiama Be My iOS, e questa qui installata sui vostri telefonini sia iOS che Android ci danno la possibilità, una volta che noi lanciamo questa applicazione da non vedenti, di sapere dall'altra parte chi c'è. Per esempio ci può essere tu o la professoressa o qualcuno, e ad esempio abbiamo la difficoltà di sapere il colore di un vestito. Dice: ah, scusi signora X, non è che mi può dire questo vestito com'è? Oppure mi può guardare la scadenza che c'è nel frigo, perché le cose scadono, soprattutto i latticini scadono e magari non te ne accorgi. Quindi questa è un'applicazione che è stata fatta ed è, si chiama Be My Eyes, e se volete scaricarla ci farà molto piacere. Magari ci troviamo anche in quelle situazioni, perché a me capita spesso di dover usare questa applicazione quando non si riesce a vedere. Un'altra domanda ancora, chi c'è?
5: Io sono Federico e vorrei chiedere per lavare i vestiti.
1: Ecco, domanda bellissima. Allora, i non vedenti più audaci usano la lavatrice, mettono la chiappa colori e lavano tutto, stendono e fanno tutto. Io, che sono un po' di quelli molto pigri, ho demandato tutta una signora che gentilmente mi prende i vestiti da un cesto, poi me li lava e me li ripone direttamente nell'armadio. Quindi io passo direttamente dal consumatore al produttore, e quindi per me è così. Per molti invece in qualche maniera si arrangiano. Molto bella questa domanda. Ancora qualcuno? Altra domanda?
4: Io sono Anna e volevo chiederle come, cioè, se la sua cecità, non so,
1: sì,
4: ce l'ha dalla nascita o...
1: Sì, la mia cecità non è dalla nascita, perché ho avuto un glaucoma congenito a 6 mesi, però è iniziata a progredire. A 7 anni ero quasi non vedente totale, a 10 anni poi ho perso tutta la vista. Quindi una delle cose che a me in genere succede è che quando vedo qualcuno di voi o do la mano a uno di voi, io per esempio riesco a pensare già, a immaginare come siete, a parte per esempio il colore della maglia, oppure il pantalone, oppure se uno ha un vestito, cioè ci facciamo l'immagine, cose che invece un non vedente dalla nascita non se lo può mai fare, perché dice no, non ha mai visto. Come fa a immaginare il verde, come fa a immaginare il giallo? Per me invece questo è fattibile. Infatti non vedo mai nero, io vedo sempre quello che penso. Anche questa è una bella domanda. Ancora un'ultima, anzi due, le riusciamo.
2: L'esperienza del passaggio dal vedere poco al non vedere, come l'hai vissuto?
1: Era un'esperienza di accettazione, perché già fortunatamente avevo già tanti bambini che come me non vedevano, e poi anch'io man mano non ho visto. In questa esperienza, mi piace raccontarlo spesso, è nato per me il sesto senso. Voi sapete che esistono i sensi, i tatto di te, c'è il sesto senso, quello della percezione degli ostacoli. Cioè io praticamente quando vedevo un pochettino, c'erano i miei amici non vedenti che li portavo vicino a un muro, gli dicevo: questi ragazzi mo sbattono al muro, invece questi qua non sbattevano. Io mi dicevo: ma come mai, se questi non vedono, come fanno a non sbattere il muro se gli metto vicino al muro? Quando non ho visto proprio niente, la stessa cosa è successa per me. Quindi mi sono accorto che praticamente noi con la fronte, le tempie, le orecchie, riusciamo a sentire gli ostacoli circostanti. Questo però se c'è grande silenzio, perché se andiamo in una discoteca naturalmente ciò non vale. Quindi per noi abbiamo questo sesto senso, che è come quello dei pipistrelli, quello del radar. Un'ultima domanda, chi la fa? Anche perché il tempo, sì, che dialogo nel buio piace molto agli ascoltatori, e quelli di RVD, di Disabili International Radio, non vorrebbero che durasse un'ora, però insomma qui abbiamo 7-8 minuti. C'è qualche domanda ancora? Nessuna domanda. E allora a questo punto salutiamo tutti quanti insieme, diciamo 3, 2, 1 e poi diciamo dialogo nel buio. Allora 3, 2.

10 giugno, tra 8 giorni iniziano gli esami di maturità. E allora, intanto che prepariamo il prossimo amico che si presenta, è quasi pronto, eccolo.

0: come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati.
1: Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Il mio nome è Mario Mosca, anche se il mio nome d'arte è Dirty Sound from the Mountains, che vuol dire suoni sporchi dalle montagne. Il nome è dovuto al fatto che io vivo appunto in montagna e registro le mie canzoni in casa, perché non ho una band e quindi sovrincido tutti gli strumenti e per ora faccio da solo. Potete trovarmi su tutte le piattaforme digitali, una miriade di cui non ricordo i nomi, ma soprattutto su YouTube e su Spotify ovviamente. La canzone di cui vi voglio parlare oggi, che è quella che vi propongo, si intitola Mountains Wind, vento delle montagne. Il titolo è dovuto al fatto che l'ho scritta su un altopiano nei pressi del posto dove vivo, un altopiano conosciuto nel quale girano molti film, dall'idea di un altopiano americano o asiatico, si presta a varie interpretazioni. E io vado spesso lassù ed è un posto che evoca delle riflessioni, ci si perde un po' nei propri pensieri quando si è lassù. E questa canzone l'ho scritta lì, riflettendo sul passato, sul presente e sul futuro, quindi un po' un bilancio della vita, dei rimpianti, degli errori fatti, dei sogni che non si sono realizzati e tutte quelle cose sulle quali tutti noi riflettiamo. Vi lascio all'ascolto del brano dal titolo appunto Mountain Wind.

E questo è Ultimo in Altrove. Buongiorno a tutti quanti voi, siamo sempre in diretta quando sono le 5:10 e 51 secondi. Abbiamo ancora un altro ti presento e poi andiamo ad ascoltare tutti i nostri amici.

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Carmine Fanigliulo e sono un musicista. Suono il violino, la viola, il basso elettrico, la chitarra e canto anche, chi più ne ha più ne metta. Ho studiato al conservatorio del mio paese, io sono della provincia di Taranto, precisamente a Grottaglie, e da un po' di anni scrivo anche testi e produco le mie canzoni. Su quali social

0: Ed eccoci qua, siamo in diretta adesso. Dovremmo avere Ari, buongiorno.
1: Ari, buongiorno.
0: Ecco, siamo tantissimi.
1: Buongiorno.
0: Siamo tantissimi stamattina.
1: Buongiorno Damiano.
0: Allora, buongiorno Damiano dal Vaticano. Buongiorno Eleonora.
2: Un par de ciufoli.
0: E buongiorno dal peperoncino. Peperoncino. Vediamo se c'è peperoncino. Eccolo. Buongiorno peperoncino.
3: Buongiorno direttore.
0: Come va? Tutto bene?
2: Sto in diretta radio.
0: Ecco, siamo
1: in diretta. Buongiorno per il grande peperoncino number one.
0: E avremo tra un po' avremo anche il nostro amico Dennis che ci farà ascoltare la sua richiesta. E poi anche voi preparate le richieste, perché comunque fino alle 6 starete insieme a noi. Poi manderemo un po' di musica di anni 60 quest'oggi, perché ce le richiedono. E quindi allora, ragazzi,
1: belle. Le canzoni degli anni 60 penso sono veramente, è un grande bagaglio nostro che ci portiamo, perché comunque una volta io ricordo che le canzoni tu le imparavi e le cantavi, oggi invece cantanti di oggi è difficile, a parte un ritornello

0: non riesco a cantarli, non...
1: Vabbè.
0: È cambiato un po' il genere comunque della musica.
1: Quello sì, però tu per esempio Ramazzotti lo conosci bene, quindi...
0: Sì, sì, quello lui, cioè io conosco praticamente tutta la sua vita.
1: E quindi è diverso. Invece Damiano cosa conosce di canzoni? Ecco, Damiano, se dovesse cantare una canzone, Damiano, che canzone canterebbe?
2: Che canto? No, melodiche.
0: No, una canzone che tu comunque ricordi.
1: Ecco, cosa?
2: Storia d'amore di Celentano.
1: Storia d'amore. Na, na, na, na, na, na, na. E Eleonora invece?
3: Ma mi legge nel pensiero, Damiano.
1: Ti legge nel pensiero. Peperoncino, che canzone canterebbe?
4: Ma il peperoncino vorrebbe qualcosa di Umberto Tozzi.
1: Ah, lui canterebbe
4: Ti amo.
1: Bellissimo. Lui canterebbe Ti amo. Ah.
4: Quelle vecchie canzoni degli anni 70.
1: Quando si era ragazzi, noi qua. Ecco, voi siete un po' più giovani.
0: Senti, io vorrei sapere la posizione del peperoncino in questo momento, dove sta? Secondo me è sdraiato sul letto.
1: No,
0: con la testa sul cuscino.
1: No, è in poltrona, secondo me. Peperoncino, dove sei?
0: Ah, in poltrona, tipo il capitano, allora.
1: Dove sei? Sdraiato o in poltrona?
4: In poltrona, bello comodo, in poltrona.
2: Il capitano non c'è stamattina.
1: No,
0: il capitano lunedì.
1: Il capitano c'è lunedì e il venerdì, il capitano. Il mercoledì.
2: Ah, okay.
1: Diciamo che il mercoledì sarebbe di Lucia, voi stamattina fate la parte di Lucia perché Lucia è al mare a far giocare a scacchi e quindi abbiamo ecco,
0: hai capito, Lucia a scacchi e noi
1: Lucia gioca a scacchi, tornerà la prossima settimana. Allora
2: consigliamo Lucia, non c'è problema.
1: Chi è che di voi sceglie il primo brano di questa mattina? Facciamo scegliere a Leonora.
0: Allora, Piccola Stella.
2: Ecco.
1: Piccola Stella.
2: Ecco qua.
0: Diciamo Piccola Stella.
1: Va bene.
2: Perfetto.
1: Piccola Stella, ultimo. Così. È vero.
0: Stavolta la dedico io però.
1: Sì, vai.
0: Io la dedico a Giovanna.
1: A Giovanna.

0: Eccola Stella, ultimo, e allora sentiamo se ci sono i nostri ragazzi partendo dal peperoncino. C'è? Peperoncino? Che è successo?
1: Eccolo
0: qua. E
1: sta
0: invece
1: qua, peperoncino, sto qua.
0: E sentiamo i nostri tre amici, ci siete voi ragazzi?
2: Io sì.
0: Eleonora c'è.
3: Direttamente verso il Vaticano.
0: Così. Damiano verso il Vaticano. E invece sentiamo se c'è Marco. Marco
4: non c'è, è andato
3: Marco
4: via.
3: Si è mutato.
0: Vabbè, starà facendo qualcosa probabilmente. Marco, ci sei?
3: Eleonora si sarà addormita.
0: No,
2: io ci sono, gli ho risposto.
0: No, Eleonora c'è.
2: Ci sono.
0: E Marco che non c'è, vabbè, comunque ci siete voi, magari Marco sta prendendo il caffè, chissà, vi ha lasciato comunque in collegamento.
3: Può darsi. No. Sta montando.
0: Sì, ma tanto sa che ci siete voi, validi collaboratori ormai.
3: Ormai siamo collaboratori.
0: Senza stipendio, perché comunque anche io non ce l'ho.
3: Non c'è, basta la tua simpatia.
0: Basta la salute. Come diceva qualcuno, basta la salute e un par di scarpe nuove, vero peperoncino?
3: Ci sentiamo tutto il mondo.
4: Vero.
3: Per fa la vita meno amara.
0: Ecco. E quindi
3: La prossima canzone io quella.
5: Ci senti,
3: io
5: non
3: la
5: sento,
3: canzone
5: non
3: mi intende proprio
5: niente,
3: quella.
0: Ah, dice Marco che non sente niente. No, questa è una cosa importante perché non lo credo, perché i ragazzi Damiano e Eleonora ci sentono, vero?
2: Sì.
0: Invece
5: no, sento basso, sento lontananza tipo un ronzio.
0: Senti un ronzio. Allora, aspetta. Vediamo se riusciamo a togliere il.
3: Io ti sento bene come sempre.
0: Tu come sempre, no? È Marco
2: io
0: che
2: pure
0: mi
2: ti sento bene, Giuseppe.
0: Anche perché poi dobbiamo parlare di questa sera che abbiamo questo attore Faro.
3: Mirko Faro.
0: Mirko Faro. Quindi aspettate un secondo. Per vedere se sentiamo Marco, perché è lui che poi stasera condurrà la trasmissione. Se non si sente lui, è lui che è quello probabilmente che c'ha un po' di problemi. Però è strano perché è lui che ha unito le telefonate e non ci sente, invece voi ci sentite. Allora, due secondi di tempo e vediamo se vi faccio sentire. Due secondi di tempo e vi faccio sentire Marco Roma di nuovo. Perdonatemi, adesso ci dovrebbe sentire Marco. Marco, ci senti adesso?
6: Marco Roma, saluto Canoro, sta parlando.
0: Marco?
6: Marco Roma, saluto Canoro, sta parlando.
3: Cerco di esserci.
6: Marco, voce non attiva.
0: Allora, adesso ci sente Marco, vero?
5: No, non sento niente, zero.
0: Ma è strano, perché Eleonora...
3: C'ha ragione Nicola.
2: Ma Marco, perdonami, se tu non senti, come fai a rispondere a Giuseppe quando ti
5: sento
2: dice
5: in lontananza,
2: mi senti?
5: Perché comunque sono giovane, c'ho l'orecchio buono.
2: Potrebbe essere il tuo auricolare.
5: No, non c'ho auricolari, c'ho un via voce, c'ho un iPhone 17 Pro Max.
0: Pro Max, quindi. Però è strano.
5: Basta, io stacco, esco dalla chiamata e provo a rientrare, faccio così.
0: Ecco, no, perché noi ti sentiamo bene anche prima. Ti
5: no, io sento in lontananza, sei in lontananza, aspetta.
3: Io sento tutti bene.
0: Tu senti anche il peperoncino?
2: Benissimo.
3: Stasera Giuseppe cercherò di esserci al 90% e chiamerò.
5: Ah. Lo sento, adesso sento, sono uscito e sono entrato, lo sento.
0: Ah, allora sei tu però in questo caso.
5: No, forse WhatsApp, non lo so, secondo me questo WhatsApp è un casino.
3: Ma perché c'ha ragione Nicola?
5: No, Nicola lasciamo stare, non nominiamo proprio.
0: Cosa dice Nicola? Sentiamo la ragione di Nicola.
5: Nicola è un amico mio della Puglia.
0: Che dice?
5: E prima parlava bene di Damiano, poi quando ha detto no, sei uguale a Marco. Sei uguale a Marco de Roma, dice, a Marco de Roma.
0: Va bene, allora chi sceglie il prossimo brano? Facciamo scegliere
2: io.
0: Dobbiamo sentire anche il
5: non litigate però.
0: No, abbiamo...
2: io vorrei Filo Rosso di Alfa.
0: Filo Rosso. Aspetta però che abbiamo anche una registrazione che ci è stata inviata dal nostro amico Dennis, vero peperoncino?
5: Ecco Dennis.
0: Allora cerchiamo Dennis.
4: Eccomi. Buongiorno, sono Dennis.
0: Tu sei il peperoncino che fa l'imitazione.
6: Componi messaggio. Campo di testo.
0: Allora, sentiamo Dennis.
6: Rispondi. Pulsa. Messaggio vocale. Durata 1 minuto e 47 secondi. 9 giugno alle ore 20:51. Ascoltato.
0: Allora sentiamo cosa dice.
6: Registrazione bloccata.
0: Eccolo qua. Per voi Dennis da Vittorio Veneto.
7: Buongiorno a tutti. Eccomi qua, io sono Denis, naturalmente un grande salutone a te Giuseppe, anche in questo mercoledì.
0: Ci ne mette
7: mattina.
0: Pure Damiano e Eleonora, mo poco.
7: Saluto tutti i tuoi ascoltatori in ascolto e saluto i tuoi ospiti che avrai con te a dialogare durante questo programma del mattino di oggi. E mando il saluto al peperoncino, a Lucia
0: che è al mare,
7: a Gina,
0: Gina
7: al capitano venerdì. Marina,
0: capitano
7: a Marco
0: venerdì.
7: Roma,
0: Marco Roma c'è, hai visto?
7: Alla nuova arrivata di lunedì che non mi ricordo il nome,
0: Eleonora sarebbe.
7: Saluto
0: Damiano, non me lo metti, però.
7: Anche Antonello e saluto anche Daniela. E se ho mancato qualcuno,
0: è mancato
7: Damiano, tutti comunque, dai.
0: Vabbè.
7: bene questa mattina sì. Ti vorrei richiedere il brano di Francesco Gabbani, Viva la vita. Sì,
0: viva la vita di Francesco Gabbani.
7: Bene, ringraziando, un salutone sempre Dennis, che qua va un po' meglio.
0: Meno male che
7: dopo i patatrack che ho fatto a terra.
0: Dopo
7: comunque,
0: caduta,
7: dai,
0: vabbè.
7: Pian piano ci riprenderemo un po'.
0: Viva la vita!
7: Bene, ciao,
0: a tra un po', ragazzi.
8: Non ci credi?

0: lo diciamo sempre ogni giorno, viva la vita e viva Damiano che va verso il Vaticano.
1: Il Vaticano. Viva!
0: Viva
1: che fortuna!
0: Viva Eleonora invece che
1: contentissimo di andare a lavorare.
0: Ecco. Viva Eleonora invece che sta a casa che...
2: Sì, a Monte Mario, alla finta Monte Mario, come dice Marco.
0: Ecco. Tu svegliandoti così presto la mattina, Eleonora, ma la sera a che ora vai a dormire? Presto anche tu, come
1: Marco. Loro non dormono, Giuseppe, praticamente loro. Tutti e due hanno paura l'uno dell'altro, loro dormono in videochiamata accesa, loro praticamente.
0: Ah, questa è una cosa nuova, una videochiamata.
1: Cioè, videochiamata che loro si guardano. Esatto. Lui dorme, sembra un papa che dorme con la bocca aperta. E poi lui e lei lo guarda, capito?
2: Okay. Marco, ma che dici?
0: Questa è carina sta cosa della videochiamata per dormire, insomma.
1: Sì, sì, loro si guardano, prendi in videochiamata, loro si guardano, lui con la bocca aperta sembra il papa e lei.
0: E lei
1: sta là, lei sta là. Io so anche la sua posizione, lo guarda con la mano sotto il mento, lo guarda.
0: Ah. Hai capito? Quindi anche voi.
1: Bello, dai. Lei mi fa guarda che bello Dami sta dormendo, ma che devo guardare voi due? Io prendo e tacco, no?
0: Beh, giustamente dice anche io, vabbè, vabbè. Benissimo, allora questa è la però quindi voi tre, voi, sì, Marco la sera verso le 10 va a dormire, 10:30, che ora,
1: 10:30, sì.
0: 10:30 come me praticamente, anzi anche prima, e invece Damiano e Eleonora a che ora vanno verso il sonno?
1: Ormai non si addormentano mai, sono anche 24.
2: Dipende.
1: Sì, le 4 di mattina, però le 5 di mattina.
2: Ma che dici, Marco? Ma cosa dici?
1: Vabbè, sì, però è vero che voi state comunque in videochiamata. Ogni tanto lo chiamo, come stamattina, Dami, c'è la radio, chiama Marco.
0: Addirittura ormai
1: poi,
0: è diventato.
1: Poi devi sapere, siccome loro fanno la sorta che si fanno le dediche,
0: sì.
1: E quindi. Una volta mi arriva un messaggio da lui con la dedica, una volta mi arriva un messaggio da lei, questa canzone, questo titolo per Dami.
0: E allora adesso facciamo scegliere un brano dal peperoncino da dedicare a questa coppia che ormai è diventata parte integrante della trasmissione, cioè è iniziato una volta ormai e chi vi toglie più? In secula seculorum, come dicevano i latini.
3: Allora, gli dedicherei quella di Lucio da Anna e Marco.
4: Allora, calcola che questa canzone è la canzone, diciamo, di mio padre e di mia madre, che si chiamano Anna e Marco.
1: Ah, tuo padre come si chiama?
2: Marco.
1: Ma quello di oggi l'ho scoperto.
4: Marco. E mia madre Anna, praticamente questa è la canzone loro.
0: E quindi adesso la diamo ai discendenti, ovvero Damiano ed Eleonora. Anna e Marco da parte del peperoncino.
5: Anna, bello sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: E allora abbiamo un amico, un nostro collega giornalista che si chiama Beppe Spinelli. Marco sì, però c'è anche un amico effettivamente che si chiama Marco Spinelli ed è un allenatore di Showdown. Allora vi vorrei fare sentire questo saluto che ci fa anche a voi, ci fa anche una richiesta. E allora eccolo qua, è arrivato proprio adesso, fresco, si sente proprio che sta camminando.
1: Componi fotocamera, condividi me, rispondi, pulsante, messaggio vocale, dura.
0: Eccolo qua, sentite a Beppe.
2: Ciao Giuseppe, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ospiti. È un po' che non ci sentiamo, ci siamo un po' persi.
0: Si sentono gli uccelli.
2: Ma si è sempre in movimento, si è sempre alla ricerca di iniziative e di stare vicino ai più deboli. Sai che la disabilità, Rete Aril, APS... è una bandiera e quindi noi tentiamo sempre di fare del nostro meglio nei confronti delle persone più bisognose. In questa fase ci stiamo occupando degli elettrosensibili e dei sensibili alla chimicità multipla, i cosiddetti ammalati ambientali, EHS-MCS. A breve ti darò delle belle notizie, quindi saremo su Milano con un evento, ma di questo ne parleremo. E intanto ti lascio, l'augurio di una buona giornata a te e a tutti gli amici, con la richiesta, visto il momento storico molto particolare, di un brano che secondo me si adegua tantissimo ai tempi che stiamo vivendo. È un brano di Franco Battiato, L'era del cinghiale bianco. A presto e un abbraccione. Ciao caro.
0: E allora salutiamo il nostro Beppe Spinelli, il nostro amico giornalista. Ragazzi, vai Raffaele, salutalo. Si è perso Raffaele. Ragazzi, salutate da voi il nostro Beppe Spinelli. Eleonora,
3: salutiamo Beppe Spinelli.
0: Spinelli,
4: un grande saluto
0: come le canne, proprio Spinelli.
5: Un grande saluto.

0: del cinghiale bianco e Mirko Faro, cioè no, Mirko Faro è il personaggio che questa sera 20 di sera alle ore 20 sarà presente con noi.
1: Un grande personaggio. Vabbè, mo Giuseppe, tu non hai visto la serie, ma Suburra è stata in Italia una serie molto seguita.
0: Ecco, Damiano l'ha vista Suburra. Damiano
1: è stata, quindi è un attore protagonista, è stato della serie, ha fatto belle parti.
2: Era la spalla destra, diciamo, di
1: Alessandro Borghi, sì. Ah. Sì, sì.
0: Invece Eleonora l'ha seguito, Peperoncino no, perché come noi ciechi non è che seguiamo tanto i film, proprio qualche film proprio deve essere un particolare, poi le audiodescrizioni, tutte queste cose che non ci sono, quindi noi seguiamo più radio, più ecco. Chi è che di voi fa questo?
2: Direttamente su Via Tuscolana, in
1: Zeta. Ecco, mezza manica.
3: E di qua di come arrivano?
0: Allora, cos'è che bisogna dire stamattina? Siamo praticamente oggi siamo ad Anzio, mi pare, che è mercoledì.
1: Oggi siamo ad Anzio.
0: E bisogna dire per avere un pigiama o le calze stamattina la dedica di
2: 3 pezzi di 10 euro.
1: No, niente, perché Damiano il suo sogno è venire a lavorare con me.
0: sì, perché io...
1: Damiano ci fa, Damiano ci fa censurare, ci fa.
0: Sì, 3 pezzi di 10.
1: Comunque i desideri, no, vivo di te?
0: Vivo di te, sì. Vivo di te. Allora stamattina se qualcuno si
2: ha fatto una richiesta a Eleonora, però prima
0: sì, è vero, Eleonora, scusaci, la mandiamo subito adesso.
2: Allora, filo rosso di Alfa.
4: Sì, esatto.
0: Alfa filo rosso arriva per Eleonora. Filo rosso, tra qualche secondo, perché non me l'ha recepita la signorina. E allora ragazzi, sono esattamente le 5:51, noi alle 5:55
2: tutto va bene,
0: alle 5:55 poi andremo a cantare l'ora tripla con Marco, visto che ormai il cantante l'abbiamo trovato un sostituto. Alfa fino rosso, se ci arriva. Allora, non ce l'ha trovato. Dobbiamo cercarlo noi manualmente questo Alfa, e allora lo cerchiamo manualmente, perché non ce l'ha trovato, così cara Eleonora. Dunque, allora andiamo sulla ricerca e scriviamo. Intanto Marco ci descrive cosa sta facendo. Ah no, Marco è proprio assente, ha chiuso il microfono, vabbè, ha lasciato voi due. Raffaele invece ha fatto la colazione. Peperoncino?
5: Eccolo presente.
0: Sì, hai fatto già la colazione tu, Peperoncino? Ancora no?
5: Sì.
0: Dici...
5: Mentre facevate il programma, io intanto mangiavo un ovetto solo e un po' di peperonata col pane.
0: Ah, ho capito.
2: Io non la faccio colazione.
0: Nemmeno il caffè.
4: Ma io prendo solo il caffè.
0: Ah, solo il caffè.
1: Io veramente non ho preso niente ancora.
2: Quando sono le 9, vabbè, te stai sempre a mangiare.
1: Sì, gratis per questo prezzo, quindi.
0: Io invece.
4: Quindi dalla mattina alle 5 fino a quando non stacchi di lavorare, Marco.
0: A mangiare.
1: A quel prezzo, capito?
0: Io invece ho fatto grissini e marmellata alle 4, quindi la mia colazione.
1: Il piatto tipico di Giuseppe, lui è molto un salutista. Viva le insalate!
0: Viva le insalate! Arriva il filo rosso, a trombo per l'ora tripla.

0: innamorati e sconosciuti, non è vero, invece i nostri Eleonora e Damiano si conoscono.
1: Abbastanza.
0: Ecco, da quanto tempo vi conoscete, Damiano e Damiano?
2: Si conoscono da 2 anni, ma stanno insieme da 10 giorni.
0: Sì, 10 giorni.
3: Dal 23.
0: Beh,
2: 23 quant'è? 10 giorni.
0: Dal 20. No, sono 15 giorni. Oggi siamo al 17 giorni.
2: Sono 15 giorni che stanno insieme. Quindi io, a me mi hanno detto una cosa, che praticamente io devo essere il loro compare.
0: Ah, ho capito.
2: Ma non di matrimonio, di battesimo.
0: Ah, di battesimo, vabbè. Allora,
2: ovviamente faccio pure quello, sia di battesimo che di matrimonio.
0: Beh, sì, uno quando si mette, no?
2: Sì.
0: Allora, 5:56 e un po' di secondi, Marco, andiamo col ricordiamo Mirko Faro questa sera 20 di sera.
2: Questa sera ore 20, diretta nazionale 100 radio collegate.
0: Per poi le repliche.
2: Anzi, direi internazionale, un grande attore di Suburra, Mirko Faro.
0: Mirko Faro. E allora vai pure con il do. Andiamo in do maggiore, vai con
2: Andiamo in do maggiore?
0: Sì,
2: do
0: vai
2: maggiore,
0: con
2: però sì.
0: Sai che anche Eros canta parecchio in do maggiore.
2: Lo faccio a Eros?
0: Sì, vai.
2: E l'ora dribla?
0: Sì, vai.

0: per sempre.
1: Eccolo qua, l'ora tripla di Marco Roma versione Ramazzotti.
2: Va bene. E dopo questa Maria chiudi la busta.
0: Ah, ma lasciala sta Maria.
1: Bene, scegliamo l'ultimo brano, poi avremo un po' di musica in ascolto, perché così si riposano un attimo con gli anni 60 e torneremo allora, sia con Raffaele che con voi.
0: Adesso tu?
1: Ah, vabbè, sì, era proprio stamattina, sai che la stavo per mettere alle 4:27, però insomma.
0: Aspetta, la voglio cambiare.
1: Cambia.
0: C'è una canzone che mi piace tantissimo, dell'album I Nuovi Eroi.
1: Sì.
0: È il secondo album di Eros Ramazzotti.
1: Sì.
0: E c'è Un Nuovo Amore.
1: Sì.
0: Un Nuovo Amore, perché
1: Eros Ramazzotti, un nuovo amore.
0: Giovanna mi dice che praticamente è una canzone nostra ormai, della playlist. Delle nostre canzoni, quindi Un Nuovo Amore.
1: Bene.
2: Ci sta ascoltando Giovanna.
0: Ma Giovanna ci ascolta, certo che ci ascolta.
1: Certo.
2: Ciao Giovanna.
0: Allora, un saluto a Giovanna.
1: Saluto a Giovanna, ci sentiamo alle 6:48-49 circa per chiudere in bellezza, perché piace la vostra chiusura. È piaciuto l'altro giorno a un amico che si chiama Antonello. Ha detto che simpatici che sono quei tre ragazzi, quei mattacchioni. A più tardi, ragazzi.

0: nostro disco.
1: E come promesso, stamattina abbiamo un po' di anni 60 che viaggiano con noi, e questo avete riconosciuto sicuramente, La Rotonda sul Mare. E poi avremo anche una richiesta che ci è arrivata da Cosenza.
0: Non sei qui con me.
1: Ma questa alle 6:15.

All'improvviso, L'incoscienza è un brano di Roberto Soffici, ma questo è il nostro amico Max Calanducci, quello che ci procura

Disabili International Radio. Sono Carlo Fox. Volevo parlare un po' di me, ma volevo parlare anche di un testo, di una canzone bellissima. A me mi piace scrivere dei testi, ma più che altro mi piace ad esprimermi, a farvi, cioè a trasmettervi un'emozione, sicuramente, perché se la provo io penso che la possiate provare anche voi, ma quello che è importante direttamente è lanciare un messaggio. Il messaggio di oggi è che volevo farvi ascoltare il mio brano che parla di un toro e un torero che vogliono cambiare la storia. Si guardano negli occhi e si rendono conto che non è necessario far tutto ciò per far divertire il pubblico. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo El Matador.

0: Abbiamo detto che c'è una richiesta da Cosenza, il nostro amico Franco, sentiamolo un po' cosa richiede.
1: Giuseppe, buongiorno, sono Franco da Cosenza, un abbraccio e un saluto. Se puoi, Baobab di Milord, grazie e buona giornata.
0: Ma certo che possiamo, buongiorno Franco, eccolo qua, Baobab, per questo sole andiamo sotto gli alberi.

0: Ed è il momento di salutare le nostre radio, naturalmente Radio Blinco, Blanco, Atri, replica alle 7.30, Radio Mare Italia, Radio Teramo, replica alle 7.30, Tele Terme, Vigliatore TV, replica alle 7.30, e salutiamo anche il nostro amico Scilipoti Marco Antonio. Buongiorno Marco Antonio. Ed è il momento delle altre radio, partendo dalla radio di Cosenza, Radio Antenna Abruzzo, la prima che ha abbracciato la disabilità, così dice la nostra Angela. Eccola qui.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzzo, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Città di Rovigo, la voce dei luoghi, la festa della musica torna nel solstizio d'estate. Il 20 e 21 giugno 2026 Rovigo celebra la musica con una grande festa che vede la collaborazione tra Ministero della Cultura, Comune di Rovigo, Assessorato alla Cultura, Assessorato Manifestazione ed Eventi, Fondazione Rovigo Cultura, Conservatorio Statale di Musica Francesco Venezia di Rovigo, Archivio di Stato di Rovigo, Delta Blues, Rovigo Jazz Club e, per il primo anno, la Dante Alighieri di Rovigo. Il tema che il Ministero della Cultura ha scelto per la 32esima edizione è la voce dei luoghi ed è dedicato soprattutto alle corali e alla bellezza delle unicità del territorio di ciascuna città che la organizza. L'evento è stato presentato oggi a Palazzo Nodari. Due saranno i luoghi che il Comune di Rovigo e la Fondazione Rovigo Cultura hanno deciso di raccontare per questa edizione. L'Archivio di Stato di Rovigo, che sarà aperto il 20 giugno e dove risuoneranno le note di pianisti, cantanti, violinisti con protagonisti allievi del Conservatorio Statale di Musica di Rovigo e i perfezionandi al corso di lead tedesco della Scuola di Musica di Fiesole. La mattina del 21 giugno, nel giorno del solstizio estivo, la festa europea della musica e la giornata internazionale dello yoga prenderanno vita dal sorgere del sole al mezzodì alla Casa degli Angeli, nella splendida Corte de Polzer, nella frazione Buso di Rovigo, aperta al pubblico per la prima volta grazie alla generosità della famiglia e dei fattori. Un appuntamento che inizierà alle 5:30 e che farà scoprire e ascoltare un luogo con una storia incredibile tutta da raccontare. Tra i filari di Pioppi, la Barchessa, la villa detta appunto la Casa degli Angeli e sull'Aia, la musica farà rivivere questo posto dove la cultura mitteleuropea per tanto tempo ha segnato i ritmi della frazione di Buso tra Vienna e Polesine. Cori, cantanti solisti, chitarre, violini, fisarmoniche, gong, ukulele, laboratori per bambini, attesi più di 200 musicisti che narreranno il ritmo dal sapore antico della nostra campagna polesana. La festa della musica, ha dichiarato l'assessore alla cultura Erika De Luca, rappresenta ogni anno un'occasione preziosa per celebrare il talento, la partecipazione e il valore culturale della musica come linguaggio universale capace di unire persone e generazioni. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di poter offrire alla cittadinanza un'esperienza davvero speciale grazie all'apertura straordinaria della Casa degli Angeli nella Corte de Polzer a Buso. Questo spazio unico farà da cornice ad una giornata di musica e condivisione con il coinvolgimento di 200 musicisti. Altri saranno i luoghi coinvolti come l'Archivio di Stato il 20 giugno e il Centro Cittadino nella parte serale del 21 giugno. Sarà un fine settimana di festa, incontro e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. Un ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato per la realizzazione di questo evento e un invito a tutti a partecipare a questo appuntamento che unisce la bellezza dei luoghi all'emozione della musica.
1: Opera Prima 2026. Per 5 giorni Rovigo torna a essere la cittadella delle arti sceniche contemporanee. Dal 10 al 14 giugno, la 22esima edizione del Festival Opera Prima attraverserà la città con teatro contemporaneo, arti performative, prime nazionali, incontri, libri, laboratorio critico e concerti. Dal 10 al 14 giugno 2026 torna a Rovigo il Festival Opera Prima, festival di teatro contemporaneo e arti performative che giunge quest'anno alla sua 22esima edizione. Un appuntamento che da anni rappresenta per la città un presidio culturale prezioso. Non solo una rassegna di spettacoli, ma un progetto capace di portare a Rovigo artisti, compagnie, critici, studiosi, operatori e spettatori provenienti da diverse parti d'Italia e dall'estero, trasformando per alcuni giorni la città in un luogo di incontro, ricerca e confronto sulla scena contemporanea. Anche quest'anno Opera Prima è sostenuto dal Comune di Rovigo e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ed è l'unico festival del territorio riconosciuto e sostenuto dal MIC, Ministero della Cultura. Un dato che conferma il valore nazionale del progetto e allo stesso tempo la sua importanza per il tessuto culturale rodigino. Opera Prima nasce e continua a vivere come spazio di attraversamento dei linguaggi della scena, dichiara Massimo Munaro, coordinatore artistico del festival. Da sempre ci interessa ciò che non è ancora pienamente visibile, ciò che sta nascendo, ciò che rischia di restare ai margini perché fuori moda. Ma oggi, forse più che mai, sentiamo anche il bisogno di mettere in relazione le generazioni. Non per celebrare il passato, né per inseguire il nuovo a tutti i costi, ma per creare un luogo in cui esperienze, ferite, linguaggi e desideri possano riconoscersi e interrogare insieme il presente. Il festival ha infatti indetto un bando internazionale che ha raccolto 736 candidature da tutto il mondo. Tra queste sono stati selezionati i lavori di Abrami Vitali Coccia, Barbone Marra, Caldarano Pivotti e Dora Macripò. Informazioni www.festivaloperaprima.it, operaprimafestival@gmail.com, 327 395 2110.
2: Ciao da Martina. Mercoledì 10 giugno alle ore 11.30 nel Salone d'Onore di Palazzo Nodari verrà presentato il progetto Summer Sprint. Sarà presente l'assessore alle politiche sociali e giovanili Dominga Milan. Siete invitati a partecipare.
3: Buongiorno assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
4: Buongiorno, ben ritrovati.
3: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni, quali sono i giorni specifici e i momenti particolari. Allora.
4: Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Già per dire, questo fine settimana siamo impegnati venerdì 12 giugno alle ore 21 nel nostro Magnifico Duomo, c'è un concerto per organo con scopi benefici. C'è una ragazzina che si chiama Aurora,
3: sì,
4: da cui è stata, diciamo, che ha avuto una sindrome rara, ce l'ha ancora,
3: sì,
4: ed è nata senza femore. Quindi ha il piedino di una delle due gambe che è all'altezza del ginocchio dell'altra. In Europa non c'è nessuno che può intervenire per lei. Si è offerto un professore in California, però ovviamente la sanità in California
3: è
4: a pagamento, è diversa, e quindi stiamo cominciando tutta una serie di eventi. Una l'abbiamo tenuta a maggio e questo sarà il secondo, per raccogliere fondi per la fondazione Un Passo per Aurora, per aiutare la famiglia a far sostenere. Operare Aurora, sostenere Aurora. Quindi già questo è un momento di grande bellezza che per me è anche motivo d'orgoglio, perché
3: certo,
4: la mamma di Aurora ha sempre frequentato Montagnana, più o meno in mia coetanea, un po' più giovane, e quindi la sento proprio molto mia, ma tutta la città la sente come sua questo aiuto, questo tentativo di collaborazione,
3: sì,
4: per Aurora, anche perché Aurora è una bambina bellissima, ha due occhioni vispi, dovrebbe vederla veramente. Poi, passando a termini un po' più ludici, il 13 giugno ospitiamo il primo appuntamento con il format Villeggendo, che è un format che unisce un
3: già
4: po'
3: solo
4: tutte
3: il nome. Perché Villeggendo vuol dire che si legge.
4: Si legge, esatto, ed è un format che unisce tutte le basse, basso vicentino, basso veronese, basso padovano, che tutti i paesi che ospitano almeno una villa veneta, noi abbiamo la Villa Palladiana, e ci sono autori nazionali ed internazionali che intervengono anche nei paesi nostri più piccoli. Per esempio, il 13 giugno avremo Carlo Cottarelli, il grande economista. Il 21, come secondo appuntamento, avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli,
3: sì,
4: che
3: sì,
4: sono Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica, ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali, e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo, e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità, quest'anno aiutiamo la Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno. Bellissimo. In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera, è promossa dalla Proloco di Montagnana, e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglass fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
3: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
4: Sì, assolutamente sì.
3: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo
4: certo,
3: mese per mese. Grazie, a risentirci, a presto allora.
4: Grazie, assessore. A voi, a risentirci, a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.

0: Ed è il momento quando sono le 6:44 e 10 secondi di leggere la poesia con Maria Grazia. Vai Maria Grazia, buongiorno, come va? Tutto bene?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io, la mia poesia di oggi si intitola Impazzire per amore.
0: Impazzire per amore, qua. Noi la dedichiamo.
1: Mi sentite?
0: Sì,
1: mi
0: sì,
1: sentite
0: sì.
1: Bene?
0: Benissimo, ti sentiamo, tranquilla.
1: Ok. Allora, impazzire per amore. L'emozione non ha voce, dice una canzone. È proprio vero, perché quando si è innamorati, a volte l'emozione tradisce e fa perdere le parole che volano leggere nell'aria come un aquilone. Un uomo non deve impazzire per amore, ma deve amare la sua donna se vuole far felice il suo cuore. E intensamente, possibilmente. L'amore è un sentimento sublime che va rispettato, ma non ci deve essere gelosia, perché rovinerebbe l'amore e anche la vita della persona del cuore. E alla fine tutto finirebbe in una bolla di sapone. Grazie, alla prossima.
0: Grazie Maria Grazia, scusa il bisticcio delle parole, ci sentiamo venerdì. E quindi facciamo arrivare l'emozione non a voce.

0: col peperoncino.
1: Eccolo qua, buongiorno nuovamente a tutto l'ascolto.
2: Buongiorno Ari, buongiorno direttamente dal Vaticano.
0: Damiano dal Vaticano, Eleonora da Monte Mario e oggi da Anzio Marco.
3: Che dal porto di Anzio, tomba di Nerone.
0: Tomba di
2: Nerone. La tomba di Nerone, sai?
3: Sì. Tu lo sai che la storia di Nerone, no? Che lui era un re di Roma, incendiò tutta Roma.
0: E disse che insomma erano stati cristiani. Allora,
3: sì, perché lui voleva fare da capo la città, cioè non sapeva che fa, capito? Intanto si inventava qualcosa.
0: Allora. Raffaele ci dice se c'è qualche notizia particolare o solite guerre, solite cose, quindi invece.
1: Ma, intanto c'è l'Avvenire che dice che è un giornale cattolico, di ispirazione cattolica, che dice che ci sono 65 guerre in giro.
0: Ah, e ricordo che erano 56, ma sono invertite, 65.
1: Sì. E tra l'altro oggi, ragazzi, è una brutta data, perché fu la data del
0: 10 giugno.
1: Decisioni irrevocabili con la quale il governo dichiarò guerra alla Francia e alla Gran Bretagna entrò nella seconda guerra mondiale.
0: Quindi brutta data sto 10 giugno.
1: 10 giugno 1940.
0: Bene. Allora vediamo invece dall'altra parte, Damiano è arrivato già al Vaticano o ancora no?
2: Sì, da mo che sto qua io. Ecco. Sono arrivato alle 6:15, già stavo qua.
0: Hai visto il Papa stamattina? Si è alzato?
1: No, il Papa è in Spagna.
2: Ancora non lo so.
0: No, perché il Papa è in Spagna, ha detto Raffaele, ancora non lo puoi vedere. Ecco. Invece Eleonora ha preparato già il caffè, ancora.
4: Sì, già l'ho preso il caffè.
0: Quindi perfetto. Vediamo Marco invece se ha preso il suo cappuccino. Oggi ci dovrebbe essere anche il suo amico Abdu.
3: Allora, questa mattina ho preso un cappuccino e cornetto al bar con la crema.
0: E Farouk?
3: Farouk sta qua. Farouk? Vuoi salutare la radio? C'è anche Farouk. Farouk, saluta.
0: Buongiorno.
3: Farouk.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno Farouk, come va il lavoro? Tutto bene?
5: Buongiorno. Tutto va bene. Buongiorno. Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti. Direttamente dal mercato di Anzio, il saluto di Farouk che non può mancare con noi, giustamente.
5: Grazie
0: Farouk.
5: Grazie mille.
3: Farouk è un fedele, un fedelissimo alla radio.
0: Certo. Anche lui,
3: è l'unico che fa il lavoro che faccio io che entra in radio, è l'unico.
0: Certo, non è che. Bene, allora sono le.
3: C'era pure Abdullah da lunedì, c'era pure Abdullah qualche volta.
0: Ah sì,
3: Abdullah. Però dimenticato Abdullah. Sì. Abdullah e Farouk, stop.
0: Sono i tuoi amici ormai che c'hai, ci porti. Poi c'hai tanti amici. Allora, ricordiamo questa sera Mirko Faro, ragazzi.
3: Questa sera Mirko Faro, ore 20, ai 20. 20
0: di sera, interviste sensazionali con Marco Roma e con me. E poi vedremo se stasera c'è anche
2: Damiano. A che ora posso iniziare a chiamare?
0: Dalle 8
3: alle 10.
0: Dalle 20 alle 20:20. Questo è 20.
3: Sì, quando basta che non chiami il primo minuto che facciamo i saluti a lui.
2: Vabbè, certo, ovvio.
3: Lo mettiamo. Tu fai una cosa, ascolti la diretta. Dopo un po', 5 chiami. Minuti, se 5:10 chiami.
0: Chiami e fai la domanda se vuoi. Vuoi salutare Mirko Faro?
3: Saluti l'attore di Suburra.
0: Suburra. Bene ragazzi, siamo quasi verso la fine, anche oggi vi auguriamo una buona giornata, però dobbiamo sempre far partire la sigla, quindi fate in modo di dire sì. Allora contate fino a 3 tra Bart, Raffaele,
3: Sannina.
0: Vai. Contate, sì.
3: Aspetta la sigla. Stanno a chiudere. Puoi dire la sigla con noi a 3. 1, 2, 3. Signore e signori, a voi là.
1: Vai con la sigla.
3: La sigla.
6: Anche Farouk. Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.
0: E oggi è mercoledì, quindi ci saremo anche. Ecco qua. Allora iniziamo a salutare tutti. Ecco qua. Partiamo da Eleonora.
3: Ciao, me lo portavi?
0: Non glielo porta. Eleonora, ciao, buona giornata. E salutiamo.
2: Buona giornata a te, Giuseppe.
0: Damiano, buona giornata.
4: Buona giornata, Giuseppe.
0: Grazie, Eleonora. Peperoncino, buona giornata.
3: Ciao a tutti, a stasera.
4: Buona giornata, Marco.
0: Ciao, ragazzi.
3: Ciao anche a te, buongiorno.
0: A stasera.
4: Buongiorno.
3: Grazie, Tommy.
2: far de
3: buongiorno.
0: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao.

0: Nel frattempo gli oggetti erano andati al potere. La loro prima vittoria era stata il superamento del concetto di utilità. Piano piano avevano occupato anche gli spazi più nascosti delle nostre case e da lì ci spiavano. Nessuno se n'era accorto all'inizio. Anzi, la loro silenziosa presenza sembrava piacevole e confortante. Era difficile intuirne il senso sovversivo. Dopo anni di schiavitù, gli oggetti tentavano la strada del dominio. Non si sa da quale strati sia cominciata la rivolta. Negli anni 60 il disco a 45 giri fu una specie di Spartaco. Ma già da tempo nei nostri salotti dominava la presenza dell'oggetto Sapiens. Mentre le sorelle Candy, più stupide e viscerali, occupavano sgarbatamente le cucine e le stanze da bagno. Nessuno aveva compreso il loro piano diabolico. Appostati dietro le vetrine, gli oggetti ci sceglievano, selezionandoci in base al reddito. Nessuna riforma fiscale avrebbe mai consentito un'individuazione più precisa. Anche i più poveri, che finalmente, per la prima volta nella storia, erano i privilegiati e forse gli unici a potersi salvare, avevano accumulato una gran serie di cazzate inutili. Non c'era più speranza per nessuno. La resistenza dell'uomo era sporadica e soggettiva. Sì, troppo individuale. Handicappato nel fisico. Stupidamente biodegradabile, debole, fatto male, coi polpacci al posto sbagliato, che non riparano, mai capito perché non li hanno messi davanti, che quando picchi negli oggetti stuc lo stinco. Cosa poteva pretendere l'uomo così fragile, così disfunzionale? Anche la riproduzione, bambino, delicato, 9 mesi di tempo, parto, magari difficile, forcibile. Loro. Plum, fatto. Bel vantaggio. Senza contare gli altri vantaggi. Sentimentalismo, quasi niente. Assoluta certezza ontologica. Visione del mondo, chiarissima. Visione oggettiva. La Candy ha la stessa percezione di me che anche il tostapane. Tremendo. Tutti d'accordo, avevano vinto. Anche la mia vecchia tabacchiera, che per anni mi aveva seguito come un maggiordomo fedele, andava con loro. No. No, da lei non me lo sarei mai aspettato. Dal tostapane, sì, tu antipatico. Da lei così sensibile, vederla partecipare a questa enorme sfilata di oggetti inanimati che avanzava vittoriosa dietro al suo leader naturale, la Candy. La gente per la strada mi osservava preoccupata. Gli schieramenti politici, purtroppo, avevano cose più importanti a cui pensare. Era la fine. Avevano vinto. La Chiesa, sempre sensibile agli strani sconvolgimenti del tempo, come già aveva fatto molti anni prima con la donna, decise di concedere l'anima anche agli oggetti. E come allora aveva rivalutato la figura della Madonna, ora aggiungeva al suo calendario una nuova festività.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Il GR politico dell'agenzia Dire. 3 indagati per corruzione nel progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha messo nel registro 3 persone, un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Avrebbero tentato di manipolare i pareri sulla fattibilità dell'opera. Secondo l'accusa, in cambio di informazioni coperte da segreto d'ufficio, il giudice puntava a diventare presidente dell'antitrust. Le opposizioni parlano di ipotesi gravissima, ribadendo che il ponte è un progetto inutile e costoso. Il Partito Democratico chiede al governo di chiarire le zone d'ombre inquietanti che emergono dall'indagine. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha incassato il sì della Francia a sanzioni europee contro il politico israeliano. Massima allerta anche in Libano, dove per Tajani i raid israeliani al sud aumentano il rischio di escalation. In questo scenario instabile, il ministro della difesa Crosetto difende l'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive. Rafforzare la tutela dei minori che utilizzano i social con maggiori responsabilità per le piattaforme e il divieto di accesso fino ai 16 anni. Questo è l'obiettivo della proposta di legge depositata da Stefano Vaccari, deputato del PD. Il testo prevede il superamento dell'autodichiarazione per la verifica dell'età, il divieto di identificazione facciale, lo stop a pratiche che creano compulsività, alla profilazione a fini commerciali e la responsabilità delle piattaforme con controlli e sanzioni. Dai 14 ai 16 anni l'accesso le piattaforme sarà possibile solo con consenso qualificato e tramite un account speciale che prevede controllo parentale effettivo e tempi contingentati. Intelligenza artificiale, lavoro ed energia. Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi dialoga con Elly Schlein. Ospite di un seminario nella sede del Partito Democratico, il professore auspica la creazione di un centro europeo sull'intelligenza artificiale. È una necessità democratica, dice. Supportiamo l'idea di un CERN europeo, aggiunge Schlein, che chiede al governo di promuovere la proposta di Parisi. Parlando di energia, il premio Nobel definisce una inutile distrazione il dibattito sul ritorno al nucleare. La soluzione è altrove, dice, invitando a pensare alle rinnovabili, in particolare all'energia solare.

0: No, io no. Io sono un uomo felice. Beh, forse la felicità non esiste. Diciamo che sono un uomo sereno. Mi basta veramente così poco? Pensate, io non ho niente.
1: Io non ho niente.
2: Io non ho niente. Io ho un pelo.
0: Già, lui ha un pelo. Chissà poi cosa se ne fa di un pelo. Lui ha un pelo. E io non ho niente. Però bisogna ammettere che un pelo è un pelo, eh? E c'è chi ce l'ha e c'è chi non ce l'ha. Io per esempio non ce l'ho. Che a pensarci bene un pelo mi sarebbe anche utile. Eh sì, oggi come oggi uno che non ha un pelo bisogna che me lo procuri. Sì, io devo avere un pelo. Ce l'ho. Io ho un pelo.
1: Io ho un pelo.
2: Io ho un pelo. Io ho 10 peli.
0: Beato lui che ha 10 peli. No, per carità, io non mi lamento. Io il mio pelo ce l'ho. Certo che uno che ha 10 peli è già in un'altra posizione, eh? Uno con 10 peli ha praticamente risolto. 10 peli sono già una peluria, eh? Bisogna che me li procuri. Sì, io devo avere 10 peli. Decine. Io ho 10 peli.
1: Io ho 10 peli.
2: Io ho 10 peli. Io ho 100 peli.
0: Maledizione! Lui ha 100 peli, 100. E io sono stanco, distrutto, non ce la faccio più. Ma resta il fatto che lui ha 100 peli e io ne ho 10. E 10 peli oggi cosa sono? Non sono più niente, sono una miseria. Devo farcela. Devo reagire. Anch'io devo avere tanti peli. Per me, per i miei figli. Anch'io avrò tanti peli. Anch'io. Anch'io.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: 3 indagati per corruzione nel progetto del ponte sullo Stretto. La Procura di Roma ha messo nel registro 3 persone, un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Avrebbero tentato di manipolare i pareri sulla fattibilità dell'opera. Secondo l'accusa, in cambio di informazioni coperte da segreto d'ufficio, il giudice puntava a diventare presidente dell'antitrust. Le opposizioni parlano di ipotesi gravissima, ribadendo che il ponte è un progetto inutile e costoso. Il Partito Democratico chiede al governo di chiarire le zone d'ombre inquietanti che emergono dall'indagine. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha incassato il sì della Francia a sanzioni europee contro il politico israeliano. Massima allerta anche in Libano, dove per Tajani i raid israeliani al sud aumentano il rischio di escalation. In questo scenario instabile, il ministro della difesa Crosetto difende l'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive. Rafforzare la tutela dei minori che utilizzano i social con maggiori responsabilità per le piattaforme e il divieto di accesso fino ai 16 anni. Questo è l'obiettivo della proposta di legge depositata da Stefano Vaccari, deputato del PD. Il testo prevede il superamento dell'autodichiarazione per la verifica dell'età, il divieto di identificazione facciale, lo stop a pratiche che creano compulsività, alla profilazione a fini commerciali e la responsabilità delle piattaforme con controlli e sanzioni. Dai 14 ai 16 anni l'accesso sulle piattaforme sarà possibile solo con consenso qualificato e tramite un account speciale che prevede controllo parentale effettivo e tempi contingentati. Intelligenza artificiale, lavoro ed energia. Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi dialoga con Elly Schlein. Ospite di un seminario nella sede del Partito Democratico, il professore auspica la creazione di un centro europeo sull'intelligenza artificiale. È una necessità democratica, dice. Supportiamo l'idea di un CERN europeo, aggiunge Schlein, che chiede al governo di promuovere la proposta di Parisi. Parlando di energia, il premio Nobel definisce una inutile distrazione il dibattito sul ritorno al nucleare. La soluzione è altrove, dice, invitando a pensare alle rinnovabili, in particolare all'energia solare.

0: Ragazzi! Ragazzi! Ragazzi! Andate tutti via! Rimanga solo il violino!
1: Come,
0: perché? Perché non me lo posso permettere!

0: fa parte di quelle. Questi ricordi sono come fiamme, ancora bruciano sulla mia pelle. E fumo ancora guardando le stelle. E questa sera è una sera di quelle. Mi porto dentro tutto quanto, le mie vittorie più dure, le mie sconfitte più belle.
1: Hai mai pensato a cosa? Cosa ti rende felice veramente? Cosa è importante davvero per te? Hai mai pensato a quanto sia prezioso ogni fottuto istante? Cosa sarebbe successo se non ti avessi mai incontrato?

0: Vago senza direzione, c'è una parte di me che muore ad ogni passo finché non collasso e cado vicino a un fiore.
1: E fumavamo guardando le stelle, ora qualcuno fa parte di quelle. Questi ricordi sono come fiamme, ancora bruciano sulla mia pelle. E fumo ancora guardando le stelle, e questa sera è una sera di quelle. Mi porto dentro tutto quanto, le mie vittorie più dure.

guardando le stelle. Ora qualcuno fa parte di quelle. Questi ricordi sono come fiamme, ancora bruciano sulla mia pelle. E fumo ancora guardando le stelle. E questa sera è una sera di quelle. Mi porto dentro tutto quanto, le mie vittorie più dure, le mie

0: sole. Ciao Max.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: Il GR politico dell'agenzia DIRA.
3: 3 indagati per corruzione nel progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha messo nel registro 3 persone, un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Avrebbero tentato di manipolare i pareri sulla fattibilità dell'opera. Secondo l'accusa, in cambio di informazioni coperte da segreto d'ufficio, il giudice puntava a diventare presidente dell'antitrust. Le opposizioni parlano di ipotesi gravissima, ribadendo che il ponte è un progetto inutile e costoso. Il Partito Democratico chiede al governo di chiarire le zone d'ombre inquietanti che emergono dall'indagine. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha incassato il sì della Francia a sanzioni europee contro il politico israeliano. Massima allerta anche in Libano, dove per Tajani i raid israeliani e sud aumentano il rischio di escalation. In questo scenario instabile, il ministro della difesa Crosetto difende l'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive. Rafforzare la tutela dei minori che utilizzano i social con maggiori responsabilità per le piattaforme e il divieto di accesso fino ai 16 anni. Questo è l'obiettivo della proposta di legge depositata da Stefano Vaccari, deputato del PD. Il testo prevede il superamento dell'autodichiarazione per la verifica dell'età, il divieto di identificazione facciale, lo stop a pratiche che creano compulsività, alla profilazione a fini commerciali e la responsabilità delle piattaforme con controlli e sanzioni. Dai 14 ai 16 anni l'accesso sulle piattaforme sarà possibile solo con consenso qualificato e tramite un account speciale che prevede controllo parentale effettivo e tempi contingentati. Intelligenza artificiale, lavoro ed energia. Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi dialoga con Elly Schlein. Ospite di un seminario nella sede del Partito Democratico, il professore auspica la creazione di un centro europeo sull'intelligenza artificiale. È una necessità democratica, dice. Supportiamo l'idea di un CERN europeo, aggiunge Schlein, che chiede al governo di promuovere la proposta di Parisi. Parlando di energia, il premio Nobel definisce una inutile distrazione il dibattito sul ritorno al nucleare. La soluzione è altrove, dice, invitando a pensare alle rinnovabili, in particolare all'energia solare.

nata così, è andata che canto canzoni. Non so riparare motori o roba così. Qualcuno ti spiega la vita, ti dà soluzioni.

così. Comunque, tutto compreso. Chissà cosa mi fa cantare i fatti miei. È andata che mi hanno lasciato il microfono acceso.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: GR politico dell'agenzia DIR.
2: Tre indagati per corruzione nel progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha messo nel registro tre persone, un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Avrebbero tentato di manipolare i pareri sulla fattibilità dell'opera. Secondo l'accusa, in cambio di informazioni coperte da segreto d'ufficio, il giudice puntava a diventare presidente dell'antitrust. Le opposizioni parlano di ipotesi gravissima, ribadendo che il ponte è un progetto inutile e costoso. Il Partito Democratico chiede al governo di chiarire le zone d'ombre inquietanti che emergono dall'indagine. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha incassato il sì della Francia a sanzioni europee contro il politico israeliano. Massima allerta anche in Libano, dove per Tajani i raid israeliani al sud aumentano il rischio di escalation. In questo scenario instabile, il ministro della difesa Crosetto difende l'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026. Uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive. Rafforzare la tutela dei minori che utilizzano i social con maggiori responsabilità per le piattaforme e il divieto di accesso fino ai 16 anni. Questo è l'obiettivo della proposta di legge depositata da Stefano Vaccari, deputato del PD. Il testo prevede il superamento dell'autodichiarazione per la verifica dell'età, il divieto di identificazione facciale, lo stop a pratiche che creano compulsività, alla profilazione a fini commerciali e la responsabilità delle piattaforme con controlli e sanzioni. Dai 14 ai 16 anni l'accesso sulle piattaforme sarà possibile solo con consenso qualificato e tramite un account speciale che prevede controllo parentale effettivo e tempi contingentati. Intelligenza artificiale, lavoro ed energia. Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi dialoga con Elly Schlein. Ospite di un seminario nella sede del Partito Democratico, il professore auspica la creazione di un centro europeo sull'intelligenza artificiale. È una necessità democratica, dice. Supportiamo l'idea di un CERN europeo, aggiunge Schlein, che chiede al governo di promuovere la proposta di Parisi. Parlando di energia, il premio Nobel definisce una inutile distrazione il dibattito sul ritorno al nucleare. La soluzione altrove, dice, invitando a pensare alle rinnovabili, in particolare all'energia solare.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.
4: La Conrad, la convenienza, la convenienza.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: 3 indagati per corruzione nel progetto del ponte sullo Stretto. La Procura di Roma ha messo nel registro 3 persone, un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Avrebbero tentato di manipolare i pareri sulla fattibilità dell'opera. Secondo l'accusa, in cambio di informazioni coperte da segreto d'ufficio, il giudice puntava a diventare presidente dell'antitrust. Le opposizioni parlano di ipotesi gravissima, ribadendo che il ponte è un progetto inutile e costoso. Il Partito Democratico chiede al governo di chiarire le zone d'ombre inquietanti che emergono dall'indagine. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha incassato il sì della Francia a sanzioni europee contro il politico israeliano. Massima allerta anche in Libano, dove per Tajani i raid israeliani al sud aumentano il rischio di escalation. In questo scenario instabile, il ministro della difesa Crosetto difende l'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive. Rafforzare la tutela dei minori che utilizzano i social con maggiori responsabilità per le piattaforme e il divieto di accesso fino ai 16 anni. Questo è l'obiettivo della proposta di legge depositata da Stefano Vaccari, deputato del PD. Il testo prevede il superamento dell'autodichiarazione per la verifica dell'età, il divieto di identificazione facciale, lo stop a pratiche che creano compulsività, alla profilazione a fini commerciali e la responsabilità delle piattaforme con controlli e sanzioni. Dai 14 ai 16 anni l'accesso le piattaforme sarà possibile solo con consenso qualificato e tramite un account speciale che prevede controllo parentale effettivo e tempi contingentati. Intelligenza artificiale, lavoro ed energia. Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi dialoga con Elly Schlein. Ospite di un seminario nella sede del Partito Democratico, il professore auspica la creazione di un centro europeo sull'intelligenza artificiale. È una necessità democratica, dice. Supportiamo l'idea di un CERN europeo, aggiunge Schlein, che chiede al governo di promuovere la proposta di Parisi. Parlando di energia, il premio Nobel definisce una inutile distrazione il dibattito sul ritorno al nucleare. La soluzione è altrove, dice, invitando a pensare alle rinnovabili, in particolare all'energia solare.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a miei altri.
3: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. E di oggi.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go! November 1993.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: Tre indagati per corruzione nel progetto del ponte sullo Stretto. La Procura di Roma ha messo nel registro tre persone, un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Avrebbero tentato di manipolare i pareri sulla fattibilità dell'opera. Secondo l'accusa, in cambio di informazioni coperte da segreto d'ufficio, il giudice puntava a diventare presidente dell'antitrust. Le opposizioni parlano di ipotesi gravissima, ribadendo che il ponte è un progetto inutile e costoso. Il Partito Democratico chiede al governo di chiarire le zone d'ombra inquietanti che emergono dall'indagine. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha incassato il sì della Francia a sanzioni europee contro il politico israeliano. Massima allerta anche in Libano, dove per Tajani i raid israeliani al sud aumentano il rischio di escalation. In questo scenario instabile, il ministro della difesa Crosetto difende l'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive. Rafforzare la tutela dei minori che utilizzano i social con maggiori responsabilità per le piattaforme e il divieto di accesso fino ai 16 anni. Questo è l'obiettivo della proposta di legge depositata da Stefano Vaccari, deputato del PD. Il testo prevede il superamento dell'autodichiarazione per la verifica dell'età, il divieto di identificazione facciale, lo stop a pratiche che creano compulsività, alla profilazione a fini commerciali e la responsabilità delle piattaforme con controlli e sanzioni. Dai 14 ai 16 anni l'accesso sulle piattaforme sarà possibile solo con consenso qualificato e tramite un account speciale che prevede controllo parentale effettivo e tempi contingentati. Intelligenza artificiale, lavoro ed energia. Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi dialoga con Elly Schlein. Ospite di un seminario nella sede del Partito Democratico, il professore auspica la creazione di un centro europeo sull'intelligenza artificiale. È una necessità democratica, dice. Supportiamo l'idea di un CERN europeo, aggiunge Schlein, che chiede al governo di promuovere la proposta di Parisi. Parlando di energia, il premio Nobel definisce una inutile distrazione il dibattito sul ritorno al nucleare. La soluzione altrove, dice, invitando a pensare alle rinnovabili, in particolare all'energia solare.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: questo è tanto difficile, perché entrare nel mondo sincopato del reggae non è semplice, eh?
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: Adlib itu. Madana denangka kota kayak Waldi.
1: Avrà parola a Cesareno che significa continuamente. La cosa ho la gola molto secca, sono molto assetato, avrei voglia di un po' di caffè. Zizi! Trafia del caffè freddo! Allora scaldi per la zucchera!
2: È finale?
3: Che fine?
2: Che?
0: Va bene,
2: è finale, ci sei a finire così. Cioè, ti domande se adesso presentiamo in teatro in queste condizioni.
0: Cioè, dopo tutto l'ambaradan che si sta messo su perché facciamo spettacolo durante la settimana santa.
4: Io ti avevo detto che venivo io, eh.
0: Cioè, ti hai insistito.
4: Joy Singer.
0: Fiume, cosa dirvi, oh? Che Dio ne manda buona.
2: No, scusa, sto qua su un coro americano, Carlo. Cioè, cosa gusto che capisci? Sappiamo che ti vedi in inglese.
0: Ah sì, e ora that gone said the beauty.
4: Cosa?
0: That God send it beautiful.
2: Ah.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Prima di arrivare stamattina, arriva Anna Mazza Mauro.
2: Siamo andata via a pera,
1: siamo andata ai giochi, insomma subito dopo mi giro e te Parisi
2: e ti appesa non capita
1: perché non capita,
2: ma se capita, ma guarda che non capita,
1: insomma montiamo in gondola e subito gli sediamo in lei,
2: ci cale,
1: entriamo dentro di un rio,
2: vodo, non c'è nessuno, tira fuori il tavolino
1: e compensa. Non capita, perché non capita. Ma se capita.
2: Guarda che non capita,
1: sul più bello. Se vuoi fare il brindisi.
2: Un po' di guard, guardi il corpo. Che c'è, grana?
1: Dori, scusa, vado via. Hai capito così? Vado via.
2: E la vita è strana, perché ti dici non capita,
1: perché non capita. Ma se capita.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dino.
2: 3 indagati per corruzione nel progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha messo nel registro 3 persone, un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Avrebbero tentato di manipolare i pareri sulla fattibilità dell'opera. Secondo l'accusa, in cambio di informazioni coperte da segreto d'ufficio, il giudice puntava a diventare presidente dell'antitrust. Le opposizioni parlano di ipotesi gravissima, ribadendo che il ponte è un progetto inutile e costoso. Il Partito Democratico chiede al governo di chiarire le zone d'ombre inquietanti che emergono dall'indagine. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha incassato il sì della Francia a sanzioni europee contro il politico israeliano. Massima allerta anche in Libano, dove per Tajani i raid israeliani a sud aumentano il rischio di escalation. In questo scenario instabile, il ministro della difesa Crosetto difende l'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive. Rafforzare la tutela dei minori che utilizzano i social con maggiori responsabilità per le piattaforme e il divieto di accesso fino ai 16 anni. Questo è l'obiettivo della proposta di legge depositata da Stefano Vaccari, deputato del PD. Il testo prevede il superamento dell'autodichiarazione per la verifica dell'età, il divieto di identificazione facciale, lo stop a pratiche che creano compulsività, alla profilazione a fini commerciali e la responsabilità delle piattaforme con controlli e sanzioni. Dai 14 ai 16 anni l'accesso sulle piattaforme sarà possibile solo con consenso qualificato e tramite un account speciale che prevede controllo parentale effettivo e tempi contingentati. Intelligenza artificiale, lavoro ed energia. Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi dialoga con Elly Schlein. Ospite di un seminario nella sede del Partito Democratico, il professore auspica la creazione di un centro europeo sull'intelligenza artificiale. È una necessità democratica, dice. Supportiamo l'idea di un CERN europeo, aggiunge Schlein, che chiede al governo di promuovere la proposta di Parisi. Parlando di energia, il premio Nobel definisce una inutile distrazione il dibattito sul ritorno al nucleare. La soluzione è altrove, dice, invitando a pensare alle rinnovabili, in particolare all'energia solare.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi, a mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia Dino.
2: 3 indagati per corruzione nel progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha messo nel registro 3 persone, un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Avrebbero tentato di manipolare i pareri sulla fattibilità dell'opera. Secondo l'accusa, in cambio di informazioni coperte da segreto d'ufficio, il giudice puntava a diventare presidente dell'antitrust. Le opposizioni parlano di ipotesi gravissima, ribadendo che il ponte è un progetto inutile e costoso. Il Partito Democratico chiede al governo di chiarire le zone d'ombre inquietanti che emergono dall'indagine. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha incassato il sì della Francia a sanzioni europee contro il politico israeliano. Massima allerta anche in Libano, dove per Tajani i raid israeliani al sud aumentano il rischio di escalation. In questo scenario instabile, il ministro della difesa Crosetto difende l'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive. Rafforzare la tutela dei minori che utilizzano i social con maggiori responsabilità per le piattaforme e il divieto di accesso fino ai 16 anni. Questo è l'obiettivo della proposta di legge depositata da Stefano Vaccari, deputato del PD. Il testo prevede il superamento dell'autodichiarazione per la verifica dell'età, il divieto di identificazione facciale, lo stop a pratiche che creano compulsività, alla profilazione a fini commerciali e la responsabilità delle piattaforme con controlli e sanzioni. Dai 14 ai 16 anni l'accesso sulle piattaforme sarà possibile solo con consenso qualificato e tramite un account speciale che prevede controllo parentale effettivo e tempi contingentati. Intelligenza artificiale, lavoro ed energia. Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi dialoga con Elly Schlein. Ospite di un seminario nella sede del Partito Democratico, il professore auspica la creazione di un centro europeo sull'intelligenza artificiale. È una necessità democratica, dice. Supportiamo l'idea di un CERN europeo, aggiunge Schlein, che chiede al governo di promuovere la proposta di Parisi. Parlando di energia, il premio Nobel definisce una inutile distrazione il dibattito sul ritorno al nucleare. La soluzione altrove, dice, invitando a pensare alle rinnovabili, in particolare all'energia solare.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: IGR politico dell'agenzia DIR.
2: 3 indagati per corruzione nel progetto del ponte sullo stretto. La Procura di Roma ha messo nel registro 3 persone, un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Avrebbero tentato di manipolare i pareri sulla fattibilità dell'opera. Secondo l'accusa, in cambio di informazioni coperte da segreto d'ufficio, il giudice puntava a diventare presidente dell'antitrust. Le opposizioni parlano di ipotesi gravissima, ribadendo che il ponte è un progetto inutile e costoso. Il Partito Democratico chiede al governo di chiarire le zone d'ombre inquietanti che emergono dall'indagine. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha incassato il sì della Francia a sanzioni europee contro il politico israeliano. Massima allerta anche in Libano, dove per Tajani i raid israeliani al sud aumentano il rischio di escalation. In questo scenario instabile, il ministro della difesa Crosetto difende l'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive. Rafforzare la tutela dei minori che utilizzano i social con maggiori responsabilità per le piattaforme e il divieto di accesso fino ai 16 anni. Questo è l'obiettivo della proposta di legge depositata da Stefano Vaccari, deputato del PD. Il testo prevede il superamento dell'autodichiarazione per la verifica dell'età, il divieto di identificazione facciale, lo stop a pratiche che creano compulsività, alla profilazione a fini commerciali e la responsabilità delle piattaforme con controlli e sanzioni. Dai 14 ai 16 anni l'accesso sulle piattaforme sarà possibile solo con consenso qualificato e tramite un account speciale che prevede controllo parentale effettivo e tempi contingentati. Intelligenza artificiale, lavoro ed energia. Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi dialoga con Elly Schlein. Ospite di un seminario nella sede del Partito Democratico, il professore auspica la creazione di un centro europeo sull'intelligenza artificiale. È una necessità democratica, dice. Supportiamo l'idea di un CERN europeo, aggiunge Schlein, che chiede al governo di promuovere la proposta di Parisi. Parlando di energia, il premio Nobel definisce una inutile distrazione il dibattito sul ritorno al nucleare. La soluzione altrove, dice, invitando a pensare alle rinnovabili, in particolare all'energia solare.
3: Ciao zio!
4: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
3: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
4: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
3: No zio, non occorre tutta sta pressa.

Ebbene, un saluto a tutti i nostri cari amici vicini e lontani da Sabrina, e come ogni mercoledì va ora in onda. Cosa va in onda? Quo Vadis, ma dove andiamo? Andiamo a Venezia, come ogni pomeriggio di ogni mercoledì.

ascoltiamo la canzone Seven Is come sigla dalle 15, dalle 16 alle 17. Come ogni mercoledì, un saluto da Sabrina, cari amici vicini e lontani, qui Radio Vanessa 101.100, Radio Vanessa Streaming.

giugno. Beh, il tempo un po' così e così, non dà neanche l'impressione, domani dovrebbe essere più bello, ma oggi è stato un po' altalenante e non so se arriva qualche pioggia o arriverà questa notte, come è stata già la scorsa notte. E comunque, cosa vogliamo dire? Parliamo un po' di giugno? Ebbene sì, e giugno, e i proverbi di giugno sono legati al solstizio d'estate e alla mietitura del grano. E racchiudono l'essenza della tradizione agricola, unendo i pronostici sul meteo e le scadenze dei lavori nei campi. Giugno, la faccia in pugno, indica il momento culminante della mietitura. Giugno, ciliegie a pugno, per ricordare che è il mese in cui questi frutti raggiungono la massima maturità. Acqua di giugno rovina il mugnaio, perché le piogge eccessive rovinano i raccolti di grano destinati alla macinazione. Beh, cosa vogliamo dire? Anche le previsioni del meteo, le previsioni meteo, che poi a volte si sa che giugno è altalenante, a volte un po' fresco, un po' caldo, oppure sono quelle giornate afose. In giugno, in bene o in male, c'è sempre un temporale. Ecco, questo qua sottolinea l'instabilità climatica tipica di questo periodo. E poi giugno ventoso porta presto il grano sull'aia, che vuol dire il vento era visto come alleato per seccare il grano già tagliato. Ebbene, cominciamo subito il nostro programma e sentiamo gli Equipe 84, tutta mia la città.

infatti sto cocco, sto guardando un po' i brani che potrei mandare, ma c'è qualcosa adesso, non mettere a posto, questione tecnica, intanto beh, sentiamo i Battisto Cocco.

lasciamo i Battisto Cocco e sentiamo questo bellissimo brano di Nuova Origine. Che emozione, ma l'emozione qui è stare a Radio Vanessa 101 800, Radio Vanessa Streaming.

Bene, bene, bene, siamo arrivati a raccontare un po' di... Pensate che Venezia ha tantissime cose che si possono fare a Venezia, ma ci sono anche delle cose inconsuete. Pensate che un po' dappertutto a Venezia vi starete chiedendo: ma cos'è da fare nella città lagunare oltre a visitare i luoghi che l'hanno resa famosa in tutto il mondo? Domanda un po' difficile, quanto soggettiva, visto che l'immenso panorama artistico, culturale e storico che la città di Venezia è in grado di offrire. Premesso ciò, però qui c'è ci sono delle cose veramente da fare a Venezia imperdibili, tra cui alla scoperta delle pozioni segrete. Tra la calle dello Spezier, farmacista, e Campo Santo Stefano, proprio di rimpetto alla farmacia che si trova all'angolo, è possibile vedere qualcosa che si trova sulla pavimentazione. Si tratta di uno dei tre buchi che durante il tempo hanno lasciato i calderoni usati dai farmacisti di allora per la preparazione di una pozione dal nome Teriaca. Sentite le barche passare, perché qui c'è la finestra aperta, perché c'è un caldo. Questo preparato comunque aveva la fama di guarire da molte malattie e in città solamente una quarantina di farmacie avevano l'autorizzazione per la sua preparazione. La pozione vedeva l'utilizzo di alcuni ingredienti particolari come la polvere di vipera, pensate, l'oppio e il corno di liocorno, anche se realmente venivano utilizzati i denti di narvalo, che venivano macerati insieme ad alcune spezie orientali. Il tutto doveva essere esposto alla visione dei veneziani per 3 giorni alla fine di far constatare a tutti l'autenticità degli ingredienti come le vipere vive. Il magistrato della sanità provvedeva poi a realizzare alchemicamente il decotto, che tra l'altro era l'utilizzo contro la peste, la tubercolosi e le punture di scorpione. Nel 600 la Serenissima godeva di fama internazionale per via della fabbricazione della teriaca, che veniva esportata oltre che in Europa anche in Armenia e in Turchia. Pensate un po', queste pozioni segrete che ai tempi della Serenissima c'erano. E poi parleremo di una cosa da fare inconsueta, visitare lo squero di San Trovaso. Ne parleremo dopo, andiamo avanti con tanta buona musica, perché no, con Julio Iglesias, Venezia a settembre.

Ebbene, bene, abbiamo sentito Luis Iglesias e continuiamo. Allora, continuiamo a parlare di Venezia. Cosa possiamo fare? Una cosa inconsueta è quella di visitare lo squalo di San Trovaso. Lo squalo è il tradizionale quartiere dove le imbarcazioni veneziane vengono costruite oppure riparate ed è l'unico posto dove nasce la gondola. Facilmente intuibile, si tratta di un lavoro artigianale in via di estinzione, ahimè purtroppo, ma lo squalo di San Trovaso è tra i più antichi di Venezia. Pensate che la sua origine risale al XVII secolo e da allora fino ai giorni nostri lo squalo continua la sua opera di costruzione di imbarcazioni tipiche veneziane. Ciò che lo rende curioso agli occhi dei visitatori è il particolare stile architettonico con il quale fu costruito, che assomiglia in modo impressionante ad una casa in montagna più che ad un edificio lagunare. Ma in pochi sanno che lo squalo fu voluto in questo modo per via della provenienza degli operai che vi lavoravano e che erano tutti originari del Cadore, zona di produzione del legno che veniva usato per la costruzione delle gondole. Presso lo squalo di San Trovaso è possibile ammirare l'abilità degli artigiani alle prese con la costruzione delle gondole che vengono realizzate interamente a mano in base alle richieste avanzate dal gondoliere. La visita però deve essere prenotata se la si vuole effettuare direttamente all'interno dello squalo, oppure dalla riva opposta è sempre possibile vedere gli squeraroli, si chiamano intenti, nel loro lavoro. Ma conoscete la libreria Acqua Alta? Ne parlerò dopo. Intanto, a proposito di squalo, a proposito di laguna, ascoltiamo e dedichiamo a tutti i pescatori Fabrizio De André il

Eccoci qui dopo aver sentito Fabrizio D'Andrea, il pescatore. Ritorniamo qui fra poco, insomma, racconteremo un po' di questa libreria qua alta, ma vogliamo approfittare per salutare tutto lo staff di Radio Vanessa. E però salutiamo Ubaldo che mi ha appena chiamato. Un saluto a Ubaldo e grazie della telefonata ed è in ascolto. Allora, dedichiamo sia a lui e sia a tutto lo staff di Radio Vanessa questa canzone di nuova origine, questo brano che si intitola Venezia come in un film. Infatti Venezia si presta veramente, infatti quanti film hanno fatto a Venezia, e continuerà a essere unica, romantica, coinvolgente e pittoresca, così a Venezia. Bene, allora, Venezia come in un film, a tutto lo staff di Radio Vanessa. Ciao Baldo!

Eccoci, eccoci qui e fatalità, bonjour, bonjour, siamo appena arrivati Anna Rosa e Aurelio. E io volevo anche approfittare di salutare Sergio che è in ascolto. Ciao Sergio, un altro speaker che fa parte qui di Radio Vanessa. Ebbene, bene, continuiamo adesso a parlare di questa libreria Acqua Alta.

Allora, stavamo guardando qui le luci, se qualcuno sente in ascolto sappiate che abbiamo la luce qui in diretta nello studio qui col mixer, mentre nel salottino la luce manca. Voi direte, ma è estate? Beh, ma fuori il tempo sta cambiando, è un po' nuvoloso, un po' buio. E beh, insomma, portatevi cappotto, cappello, ombrella, beh, insomma, non lo so. Non lo so il meteo come sarà, proverò a vedere, insomma, se trovo qualcosa per quanto riguarda il meteo. Ritorniamo a noi per quanto riguarda la libreria Acqua Alta. Non è una destinazione tanto segreta, ma meritevole di essere inserita nella speciale lista di cosa visitare a Venezia. Si tratta di una delle più belle e singolari librerie di tutto il mondo, pensate, dove i libri sono sistemati all'interno di vere gondole e di vasche da bagno, pensate, per essere protetti in caso di acqua alta. Fotografata, pensate, da chiunque passi davanti ai suoi locali per questa sua caratteristica. La libreria Acqua Alta propone libri davvero introvabili, libri antichi e rare edizioni fuori catalogo, soprattutto che vertono su tematiche veneziane. La scenografia è la scala composta solo da libri, che domina la minuscola corte interna, che merita di essere vista perché offre un delizioso panorama sui canali. E andiamo avanti con i gondolieri, una gondolana casa.

Ebbene, bene, continuiamo. Sono le 16:40 qui a Radio Vanessa, 101.800 Radio Vanessa Streaming. Siamo in diretta. Ebbene, diciamo, raccontiamo un'ultima curiosità, ma non è una curiosità, è proprio una cosa inconsueta da fare a Venezia. Beh, la sapete la Porta della Botte? Beh, insomma, non tutti si aspettano che tra le cose da vedere a Venezia ci sia una porta. La si trova proprio dietro al ponte di Rialto, al civico 456, ed è una porta che presenta una forma che non passa inosservata. Bene, sì, infatti la parte inferiore è molto più larga rispetto al resto, e la ragione è quella che era così fatta. Insomma, praticamente è una porta che presenta una forma che non passa inosservata, come ho detto. La parte inferiore è molto più larga rispetto al resto, e la ragione è quella che era così fatta per permettere alle botti di vino di essere rotolate per farle entrare dentro l'edificio. Infatti questo era un palazzo di proprietà della confraternita dei Boteri, ed erano gli artigiani che costruivano le botti per il vino. Come si nota dagli altorilievi che raffigurano una botte e che si trovano su alcuni pilastri nei pressi della pescheria. Ebbene, se avete opportunità o occasione di passare da quelle parti, vicino dietro al ponte di Rialto, andate a vedere questa porta, la Porta delle Botte, delle botti. Io un po' anche la diciamo pure che la sento sempre mia Venezia, e poi ci sono tanti angoli e tante parti che anch'io dopo dico: ma quanto tempo è che non passo di là, che dovrei andare? Perché poi veramente, rimanendo immutata così, Venezia va visitata, vogliamo dire, va visitata anche da noi veneziani. Ebbene, io non lo so come sarà il tempo, ma le previsioni per questa sera, mi sa che proprio ci siamo, se non è entro il pomeriggio, in tardo pomeriggio, avremo un po' di pioggia. Non è tantissima, ecco, vogliamo dire. Mentre domani, insomma, da domani, se volete andare alla playa, coperto un po' la mattina, poi sole e nuvole. Diciamo che questa settimana sarà altalenante, anche se avevamo già letto, mi ricordo, con Sergio il sabato scorso il meteo, che insomma fino a mercoledì c'era questa questa incertezza, che poi da giovedì cambia un po' e viene, insomma, però una settimana con sole e nuvole, con temperature minima 18, massima 23, arriviamo alla massima 24-26 il sabato e la domenica, insomma, potrebbe essere un po' nuvoloso. Bene, continuiamo con tanta buona musica. Ebbene sì, allora, se domani avete l'opportunità di andare al mare, insomma, un tuffo nell'oceano, insomma, sia quel che sia, sia l'acqua mossa, sia, insomma, io l'altro giorno che ero così, insomma, ho fatto una toccata e fuga, c'era veramente un'acqua bella limpida, anche se era un po' freschetta. Ebbene, ascoltiamo sempre dai Nova Origina, Sulla riva del mare. Sulla riva del mare, cosa potrete fare se siete da soli? Cercate anche un po' così di fare un po' così un relax, no? Come si suol dire, uno pensa un po' a se stesso. Però se siete in compagnia, che bello, in compagnia sulla riva del mare. Facciamo anche i romantici, no? Qui a

Ma sapete anche una cosa? Io adesso so che anche qui, non solo in America, in altre parti, insomma, del mondo, si vanno a sposare in riva del mare. E dunque, se voi avete una partner, un partner che insomma volete fare questa dichiarazione, ma fatela in riva al mare, pensate che romanticismo, che insomma approfittate, e così vedrete che vi dirà di sì.

sì, siamo arrivati alla ricetta. La ricetta, come sempre, la ricetta. Beh, sapete come ogni mercoledì poi diamo la ricetta tipica veneziana, e questa volta diamo una ricetta dolce, i baci in gondola. Bene, sì, questa cosa oggi mi sento anch'io romantica, perché parlavamo della riva del mare, e insomma parliamo di baci in gondola.

intanto vi avviso che sta un po' piovendo, pochissimo, ma qui a Venezia in radio, da qui dalla radio vediamo con la finestra aperta qualche goccia che sta scadendo giù. Sentite, questo è un bel barchino che passa con tanta buona musica anche lui, magari di Radio Vanessa, no? Eccoci qua. Allora, i baci in gondola, beh, insomma, sono piccole spumiglie, un antico dolcetto, scusate la papera, ma sa, è il bello della diretta. È un antico dolcetto popolare veneziano di grande semplicità e facilissima preparazione, ancora oggi presente un po' ovunque nel Veneto.

Allora, cominciamo con gli ingredienti: chiare d'uovo 250 grammi, zucchero semolato oppure a velo 500 grammi e cioccolato fondente. La preparazione: mettere le chiare e lo zucchero in un contenitore, montare il tutto a neve con un mixer. Per controllare che il tutto sia montato bene, intingere un dito nel composto, ruotare il dito e verificare che il composto resti con la punta verso l'alto. Infine prendere il composto con una spatola e metterlo in un sac à poche con una punta tonda e larga 1 cm e fare delle piccole fiammelle di 3 cm. Posateli su una teglia con carta da forno. Volendo, prima di infornare, dare sopra una spolverata di granella di mandorle o di polvere di cacao, oppure un amaretto grattugiato, granella e cioccolato fondente. Pensate che bontà! In forno ventilato a 120 gradi per 2 ore, poi spegnere il forno e lasciare asciugare per altre 2 ore per verificare la cottura. Prenderne una e se il fondo è duro allora sono pronte, e se invece ancora morbido lasciatele ancora, insomma, in forno ad asciugare. Quando sono pronte, prenderne una ed intingere il fondo, pensate, nella cioccolata, madonna, scaldata a bagnomaria, ben si intende, e subito attaccarne un'altra vicina in modo che si bacino e farle asciugare. Per niente il nome è, sono dei baci in gondola. Ebbene sì, io direi che sono buoni, no, buoni, sono buonissimi. Provate a farle, o magari, beh, insomma, con questo caldo il forno, poi insomma aspettiamo quando c'è quella giornata fresca, e che no, facciamo questi baci in gondola e poi diamo tanti tanti baci a tutti voi, da Sabrina a tutto lo staff e a tutti quei cari amici vicini e lontani che sono in ascolto. Ebbene, continuiamo con viva la compagnia, perché ma che si sta da soli, vabbè, insomma, si può avere la giornata ad avere un po' così, un po' tipo da fare un po' di train autogeno, come si dice, un po' di yoga da soli, ma poi fate largo alla compagnia, perché veramente viva la compagnia, insomma. Sentite questo brano di Nuova Origine che parla e racconta e canta viva la compagnia!

Ebbene, bene, sì. Dunque, temporali sparsi nel Veneto, ma sì, è arrivata anche qui. È arrivata anche qui a Venezia. Sta piovendo, anzi, sta quasi, non dico diluviando, ma ci siamo. Altro che era buio e abbiamo acceso le luci per questo. E va bene, insomma, un po' d'acqua, come abbiamo detto, che questo giugno è così altalenante. Abbiamo questo giugno così e vedremo che estate sarà dopo il 21 giugno, il primo giorno d'estate che dopo il 21 giugno, insomma, a parte che insomma siamo già entrati in estate perché fa già caldo, però nel frattempo abbiamo questo mese un po' altalenante. Bene, dopo aver sentito Viva la Compagnia, adesso ci siamo, sta veramente diluviando forte. Bene, per fortuna siamo al riparo qui a Radio Vanessa. Ebbene, abbiamo ancora pochi minuti in compagnia mia e direi insomma di arrivare ai saluti. Auguro un buon mercoledì, una buona settimana, una buona fortuna a tutti quanti, una buona salute per tutti quanti, un buon recupero a chi non è stato bene. E vogliamo anche così insomma ricordare qui Radio Vanessa 101.800, Radio Vanessa Streaming. Siamo pochi ma buoni, perché come si suol dire, pochi ma buoni, ma teniamo duro, perché vogliamo che questa radio qui nel centro storico di Venezia sia ancora viva e rimanga così sempre e per sempre. Allora, vogliamo sentire la sigla di Toto Cutugno Seven Is, e finisce, ahimè, come dico sempre, il tempo è come un fiocco di neve e abbiamo la sigla di Seven Is. Bene, cari amici vicini e lontani, vi mando un saluto da Sabrina e a presto, al prossimo mercoledì, con tanta buona musica veneziana. Come si sa che il mercoledì è dedicato a Venezia, ma non solo, racconteremo curiosità, proverbi, ricette, storie di Venezia, perché è una città, la città di Venezia, magica, unica al mondo. E poi cosa vogliamo dire? È sempre esistita così come la vedi, ci si incontra a Venezia in continuazione, ci si saluta, almeno quello, si chiacchiera, insomma si va a piedi, perché Venezia è bello perché si va a piedi, ma insomma noi siamo anche allenati, no? Come invece altre città che sono sempre in macchina, noi insomma andiamo a piedi. Ebbene, un saluto ancora, ciao ciao a tutti da Sabrina, a presto, ciao ciao ciao.

0: c'è una città di questo mondo, ma così bella, ma così strana, che pare un gioco di fata morgana e una visione del cuore profondo.
1: Care radioascoltatrici, cari radioascoltatori, qui Radio Vanessa, Anna Rosa e Aurelio vi salutano come ogni mercoledì.
0: Con poesia a Venezia. Do immediatamente il numero della sede, è 04152 38883. Vi consiglio di rimanere qui con noi, perché è un momento di incontro molto importante. La poesia ci porta a rallentare quasi i nostri ritmi, a riflettere, a cercare di capire cosa può riaffiorare dal nostro inconscio. Ci permette di vedere più in esteso il mondo, ci educa anche alle emozioni, a metterci in contatto con noi stessi, con gli altri, soprattutto con noi stessi. E quindi noi siamo grati, molto grati, a tutti i poeti che ci inviano le loro magnifiche opere, e siamo grati ai poeti che noi troviamo nei nostri libri e che vi proponiamo ogni mercoledì. Bando alle chiacchiere!
1: Sì, siamo grati anche e soprattutto a coloro, poeti diciamo pure così, anche alla buona, che ci telefonano e ci dettano le loro poesie. Quindi vi aspettiamo, come sempre.
0: Naturalmente per poeti alla buona penso che intendiamo poeti che sanno esprimersi molto bene con un linguaggio più, forse più semplice,
1: certo,
0: più immediatamente comprensibile. E allora andiamo, Aurelio, come sempre.
1: E andiamolo con l'angolo dei bambini.
0: E questa volta è Alberto. E siamo sempre nel 1997. Quindi Alberto ha già un bambino, anche grandino, quindi sono passati tanti anni, ma io ho conservato molte poesie dei miei scolaretti. Questa si intitola Ombre sul mare. Ombre sul mare, amici che passeggiano su rive al tramonto. Ombre sul mare, gabbiani che volano e dalla brezza si fanno portare, come noi ci facciamo portare dal cuore su quelle rive, dove ammiriamo le ombre sul mare, lo spettacolo dell'amore. Io trovo che sia molto bella questa...
1: Ma sì, pensiamo che scritta un bambino
0: 10-11 anni al
1: massimo, 10-11
0: anni. Se è verso la fine dell'anno può darsi 11. E questo poi, ripetere ombre, vedere più ombre e sentire che è un qualcosa che ha dentro, si sente il suo animo, non è solo descrittiva, secondo me, questa poesia. Come trovo meravigliosa la poesia di Maurizio Fontanella. Voi sapete che l'amico Fontanella è sempre presente qui nella nostra radio, preferisce lasciare la lettura a noi e noi lo facciamo volentieri. Abbiamo scelto una poesia brevissima e io ve la leggerò due volte perché possiate prendere nota e impararla a memoria. Capirete il perché. La poesia si intitola Il perdono. Per sconfiggere il male, l'amore è un grande dono da diffondere con il perdono ovunque a livello universale. La rileggo. Per sconfiggere il male, l'amore è un grande dono da diffondere con il perdono ovunque a livello universale. Sono pochissime parole, ma di una grande profondità.
1: Dovremmo
0: difficile.
1: Dovremmo farle nostre queste parole.
0: Sì, per quello...
1: Dovremmo appunto sentire noi dentro di noi il concetto che ha espresso il poeta. Comunque,
0: Fontanella, Maurizio, ti promettiamo che le impareremo a memoria. Invece Maria Maria ci ha mandato un vocale. Ma la poesia, ci tiene Maria a dirvi che ha scritto immediatamente questa poesia quando si è trovata davanti a uno dei tanti meravigliosi spettacoli che Venezia può dare verso il tramonto. Su WhatsApp naturalmente ho la fotografia che ha ispirato la nostra Maria, ma adesso sentirete dalle parole di Maria di quale momento della giornata a Venezia si siamo.
2: In molta Ada se stata la magia di stanotte veneziana, quando la luna non si è ancora calata e l'alba ancora non si è arrivata. La luce tremolante del fanal si riflette sopra l'acqua del canal, che a guardarlo par fatto di cristallo. Una meraviglia.
0: E via pittori, datevi da fare, perché è un quadretto che potete dipingere in un attimo.
1: Comunque oggi vogliamo parlare, sì, di donne e di uomini, e probabilmente ci sarà anche qualche frecciata per le donne che leggerò io e qualche frecciata per gli uomini che leggerà invece Anna Rosa. Comunque partiamo pure, presentiamo quindi con una poesia.
0: Hai deciso che cominci tu con le donne?
1: Eh sì, scomincio.
0: Se mi volevo cominciarmi con gli uomini?
1: Niente, ti metti in coa e ti aspetti.
0: Tante robe da dire sugli uomini.
1: E ti aspetti. Oh, brava. Vai. Vado avanti con Ae donne di Ermolao Barbaro.
0: Siamo nel 1770 e muore nel 1831.
1: Esatto.
0: Quindi sei donne di allora, non di adesso.
1: No, adesso si è preso. Donne amabili, graziose, se del mondo è adeisia, ma una cosa me ne spiace, vi addio in amicizia. Devo altre donne bee fare a satira, no vogio. Se baroni chi no dice che se degne d'ogni ogio, ma save che de perfetto trovar niente non se pol, che mace fin se vede qua ente in mezzo al sol. Ogni donna per costume vuol crearsi 8 o 10 anni, dell'età così e spera tutti scondere i mai anni. E a natura che de tutti se pietosa e bonamare, ma che sempre se sincera e aborisse e busiare, vuol che visti a suo dispetto sia i difetti dell'età, interpreto fiapo e mo interviso ransignà. Care donne, e il tempo passa, chi fa troppo da putea da agente del giudizio tora sua batterea. Se piace me ne consolo, ma se piace non pote con se bude e fepesso sempre manco piacere.
0: Beh, insomma, poteva andare peggio, Aurelio.
1: Va bene, d'accordo.
0: Il finale purtroppo anche risponde al vero.
1: È vero.
0: Vogliono abbassarsi gli anni, ma anche gli uomini,
1: Ah, sì,
0: anche gli uomini adesso anche si truccano,
1: che
0: si vestono in un certo modo. Tocca a me.
1: E ora
0: tocca a me. Parlare di uomini.
1: E ora, tacca.
0: Però il mio titolo qualcuno me lo deve spiegare, perché non sono stato in grado, perché si intitola Storocheo. È un termine che si usa, lo sentivo anche da bambina. Il rocheo è quello che attorno al quale si avvolge il filo, ma non so perché si dà del rocheo a una persona. Quindi chi ci ascolta, poeti e poetesse che ci ascoltate, che avete dimestichezza soprattutto col dialetto, se ci illuminate su sto rocheo. È di Renata Sopracordevole Lanzi. Parla fa via e si impissa. Non l'ingiota e rospo, ma è ospua. Non che piace svioinare, non il parla in ciccara, ma è ciacera con chi il voglio. Che piace catarse con gli amici, che sluse gli occhi da bon, che da leone il par un gatto. Dona l'amicizia sincera, qui a netta con figli umani. Fio de Venezia, ma sardo de Megoa. Ma Rubio e Bonassa fa ribaltare il suo cuor, ma sto rocheo e sa che giossa continua spacca e piera, sa dar l'amicizia a chi voglio, erde vecchio stampo ruspio per sconder per sugare in pressia qui a fassi e fassi e lagrima. Però se siete stati attenti, come sono sicura siete stati attenti, c'è anche del dolce in questa poesia, dai, ha delle belle parole anche per Sor Okeo.
1: Non... Vabbè, non dico mica no. Comunque mi scomincio a parlare di nuovo delle donne, sa, perché è una poesia di Attilio Sarfatti.
0: Ah, Sarfatti, certo, chissà perché Sarfatti.
1: Chissà perché, perché mi piace quello che scrive e quello che dice. Sta qua, se, e abea fra ebee.
0: Orca.
1: E abea fra ebee se anina, che par venuta zo dal paradiso. E a gabionda adressa e sguardo il viso, l'occio che brusa, quei che si avvicina. Ma il cuor che manca, ma quel bianco petto non si commuove per nessun affetto, e par un di quei fiori senza odor, e abea fra ebee senza cuor.
0: E ora, perché hai scelto una poesia così terribile?
1: Perché? Perché evidentemente anche lui innamorato di quella della sonnina, però non aveva dalla parte della donna quella risposta al suo sentimento che in cuor suo ogni tanto gli piangeva di non avere. E va bene, tacca.
0: E non sapeva conquistarla, evidentemente.
1: E ora se è colpa sua, ho capito.
0: Secondo me sì, è colpa dell'uomo.
1: Tanto per cambiarlo.
0: Beh, questo lo dici tu, quindi vuol dire che è così.
1: Certo.
0: Se viene da parte dell'uomo, vuol dire che è così.
1: E va bene, d'accordo.
0: Ascolta, allora, Aurelio, dimmi. Ma andiamo avanti con queste mese baruffe.
1: No. E ora vediamo.
0: Tiriamo su dopo anche il telefono. Pronto?
3: Anna Rosa, ciao.
0: Ciao Roberta.
3: Aurelio, ciao Anna Rosa.
1: Ciao Roberta.
0: Riesci a sentire?
1: Sì.
0: Ci sentiamo tutti e tre. Ci siamo tutti pettati per sentirti.
3: Molto bene. Allora, intanto vorrei inviare un saluto al nostro amico Ubaldo, se ci sta sentendo.
0: Sì.
3: E quindi ecco un affettuoso saluto da parte mia e da parte di Valerio, mio marito.
0: Penso che ecco. Sia in ascolto Ubaldo, penso proprio di sì.
1: Bene.
3: E allora, quest'oggi io vorrei leggere una poesia che, diciamo così, è un po' triste, però contiene anche un messaggio di luce.
0: Ok? È importante.
3: Allora, il titolo, intanto, scusatemi, è dedicata ad una persona cara che è mancata da pochi giorni.
0: Mi dispiace.
3: E quindi procedo a leggerla. Sì. Allora, il titolo è Come un fiore nel vento. Come te, o mio Signore, anch'io ho camminato nella valle del dolore e della sofferenza. Ho conosciuto la pazienza di coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione. È stato un percorso duro, faticoso, estenuante. E ho sentito sul mio capo tutto il peso della tua corona di spine. Durante i miei giorni terreni sono stata forte come una quercia, ma in queste ultime settimane mi sono sentita fragile come un fiore nel vento. Nella furia della tempesta, i miei petali, uno dopo l'altro, sono caduti a terra. Ho bevuto fino all'ultima goccia il calice amaro della tua passione. Anch'io, come te, ho visto angeli discendere dal cielo a confortarmi, creature gentili che con preghiere, gesti premurosi, compassionevoli e pieni d'amore, si sono chinati su di me, spendendo se stessi fino alla fine. A quegli angeli oggi io dico grazie, li ho amati e continuerò a farlo in eterno. Anche a te, o mio Signore, io dico grazie, perché nella tua misericordia hai spezzato le catene della mia sofferenza e mi hai portato tra le tue sante braccia in un luogo di luce, dove ora, accarezzata da ali d'angelo, respiro quella speranza che non delude. Mi hai accolto in un luogo dove soffia una brezza gentile, dove tutti i miei petali sono stati riuniti in una splendida corolla che profuma di pace e di libertà.
0: E quanto felice sarà.
3: Ecco amici, desideravo condividerla con voi.
0: Grazie.
3: Anche perché diciamo così, la persona a cui l'ho dedicata è mia suocera e mio marito ci teneva tanto che la condividessimo insieme a voi, insomma, ecco.
0: No, è bellissima, sarà contento tuo marito di sicuro e soprattutto tua suocera. È una poesia bellissima, si sente tanto amore nelle tue parole e c'è la luce finale.
3: Sì, esatto, io desideravo, ecco, che l'attenzione fosse posta proprio su questo, cioè lasciare praticamente lo spazio proprio per la speranza e per la luce in pratica, ecco, come una carezza per...

0: Grazie, ciao.
1: La Roberta ci ha dato una poesia che adesso dobbiamo, da cui dobbiamo riprenderci un pochino.
2: Va bene, perché... cerchiamo di riprenderci, ci riprendiamo con... Sei tu allora, ti do la...
1: Calma, perché degli uomini parlo con sento e voce.
2: Sentiamo qua.
1: Poi sentiamo qua. Pronto? Pronto?
3: Ciao Anna Rosa.
1: Ciao Lucia.
3: Roberta che mi ha fatto commuovere.
1: Vero, mi immagino. Molto bella la sua poesia.
3: Molto bella, ma anche quella del bambino di 11 anni. Non è facile scrivere così a quell'età,
1: Ero incantata perché era da tanto che non aprivo questo libro.
3: Lei l'ha fatto perfetto,
1: Ho detto, ma per fin possibile. Invece è un bambino mio, quindi non c'è la mia mano di sicuro.
3: No.
1: Non c'è la mia mano di sicuro, non era nel mio modo di comportarmi.
3: Va bene, però, insomma, ognuno ha il suo modo di scrivere.
1: Sì, dai, Lucia, tocca a te.
3: Quando la pioggia smette di cadere.
1: Sabrina,
2: speriamo tra poco.
3: Sabrina, un tema.
1: Abbiamo la Sabrina che aspetta che la pioggia smetta. La Lucia ha una poesia. Adesso la Sabrina viene ad ascoltarla.
4: Avvicinati. Eccomi qua. Che
1: vai,
4: è
1: Lucia.
4: Un attimo.
3: Eccomi.
4: Sì.
3: Quando la pioggia smette di cadere, ammutoliscono i tetti. E i camini incendiati da un tramonto impossibile si rivolgono al cielo in cerca di aiuto. Sono povere le speranze, poche le gioie di questo pomeriggio stanco. Eppure sento che c'è ancora una goccia che vuole silenzi e catturo ogni mia lacrima per lasciarla al vento che si insinua prevaricatore di sogni nelle pieghe di astute volontà. Non c'è rumore che possa somigliare a quell'onda passiva di nuvole nascoste. Quando la pioggia smette di cadere, non sento più quel battito naturale che accende in me sottili fughe, futili discordanze, impetuose immagini. Risorge la notte come onda che passa. Passa la pioggia, sì. Sto uscendo il sole.
1: Sì. Lucia, va avanti, allora ripetila.
3: E tu adesso sto uscendo il sole. Vedo qua dalla mia...
1: Ascolta Lucia, ma c'è sempre Radio Vanessa, dove
3: esattamente
1: siamo protetti da... e inondati di luce, di sole, sempre e comunque.
3: Risorge la notte come onda che passa.
1: Ciao Lucia, grazie.
4: Ciao Lucia, grazie.
3: Voi invece, grazie
4: per la poesia, grazie.
3: Buon proseguimento. Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Grazie.
4: Vogliamo avvisare gli ascoltatori che ha grandinato al Lido.
2: Addirittura
4: ha grandinato al Lido e qui ha potuto...
1: Oh, i miei fiorellini sulla tricicletta. Li troverò con tutti bucati, che sofferenza.
2: Vabbè, dai, succede anche questo.
1: Di solito al Lido... No, è grandinato ancora. Allora, adesso tocca a me. Parlami di Delio. Tu chi avevi? Nina prima.
2: No, vabbè, mi ho perso Nina.
1: Nina che però te ga frega.
2: Perché me ga frega?
1: Perché dai. Non ha dimostrato amore verso te.
2: Va bene, Nina.
1: Io vado con... Vediamo come va a me, se va meglio con Adelio. Adelio è il nome. Di Livia Baracchi Sodi. Con Time Vardi. Con quegli occhi ciari che pardo stropagetti de gasosa, non so se vo da creder generosa a tutto il dolce che ti che metti dentro. Se così fosse, ma il poi parerme vero? Troppo saria che esatti me dà tanto, e quel de più non me lusingaria. E piace meglio creder la busia piuttosto che mostrarmi in teneria con gli occhi ustri commossa fino al pianto. Sarà quel che ti vuol, sarà pudor. Trovi metti quell'aggettivo esatto. E il fatto se che al ben che mi te voglio non si sta inventato finora è il nome adatto.
2: Bene.
1: Vedi come ho trattato bene Delio.
2: Ma certo, tu lo tratti bene, io invece tratterò male con Angelo Maria Labia. La moda corrente. Con certe furie mate spiritai, cavei sul muso sempre sparpagnai, con uo affat-

0: in cor ben spare e dopetti mostrar sempre spaccai. Un taggio sul bustin da reassai, sporto in fora da drio come i toai, coto e veste curte e curte assai, e sfiammesanti vei sui sendai, calza bianca e muete e gran cordee, pusai con languidezza sul servente, camminar da pitocche o buranee. Occhio lascivo in giro e seducente, sedizioso il parlar, sia brute e bee, questa in le donne se moda corrente.
1: Comunque non è da stupirsi di una poesia così, perché il caro Angelo Maria Labbia, 1709, vestì solo il collare di abate e poi si sposò, ed era noto perché aveva un caratteraccio burbero, ironico, ma quello che doveva dire, diceva, sentimenti liberi, condanna la società di quel tempo, il mal costume, vedi che questa poesia, in questa poesia ce l'ha, certo, con le donne. E tu perché sei andato a prendere proprio questa contro noi donne?
0: Ma dai, perché in quel momento...
1: Spettinai, e qua sei circondato di donne tutte ben pettinate, guarda la appunto. Sabrina... con col suo cocconiello, guarda la Anna Rosa col suo ciuffettino.
0: Wow!
1: Dai!
0: E niente, niente, con ciuffettino anche a me, ma non altra roba. Basta, basta, dai, dai. E ora?
1: Uomini e donne, donne e uomini.
0: D'accordo, ora mettiamo una canzone che tiriamo sul morale, dai.
1: Preciso, così, dei punti bianchi.
0: Dai, tiriamo su.
1: Ma bisogna prendere una poesia dove ci sia qualcosa che unisce, che allontana, poi riunisce qualche schermaglietta d'amore, cosa dici?
0: Eh sì, basta trovare
1: allora,
0: la poesia.
1: Allora, prima noi la leggiamo, poi vi diremo di chi è l'autore, vi diremo poi chi poi la canta, perché metteremo appunto dopo la canzone.
0: Va bene, e ora? Marietta, monta in gondola, che mi te porto al Lido.
1: E no, che non mi fido. Ti sei massa un impostore.
0: Cosa ti te dici, Cocqua? Perché sei in quel boschetto?
1: Ti m'ha scrocca un basetto per pissegarmi il cuo.
0: Ti che dici no. Ma mi so che te batte il cuor. Ti che ta. Anche io sa che a Venezia e a morse fa in gondoletto.
1: Dico no, no che vegno no.
0: Ma guarda che spettacolo, è una, sei d'argento.
1: Ah, non far del sentimento, cosa te vuol, mi so?
0: Sore tonde cupue, volano e combe.
1: E sonte che pure ste, ma non me fido, no.
0: Va ben, finimo, mi ciapo un'altra strada.
1: Oh, ti fa una baussada, non so se te conviene.
0: Mi cercherò felicità per farti un bel dispetto.
1: Meno che non me permetto, perché te voglio bene.
0: E a Venezia l'amor se fa in gondoletta. In gondoletta te darò un basino.
1: Grazie tante.
0: E va bene, dai.
1: Adesso noi metteremo il canto, vi diremo. Allora, Marietta, la musica è di Gino Concina. Concina, penso, e il testo è di Bixio Cherubini. I cantanti li indovinerete voi, se sarete bravi di indovinarli. Quindi, adesso si va come sempre alla ricerca del canto, bisogna sempre avere la pazienza, che è anche utile usarla, si va avanti per cercare, sempre ben sperando, mai perdersi d'animo. Poi avremo anche la pubblicità di mezzo, ma stiamo tranquilli che prima o poi la canzone verrà per voi e sarà Marietta Montingondo. Fra poco, manca poco, siamo alla fine della pubblicità.

0: se lo sono dati per davvero, invece tu no, meglio.
1: Allora, si tratta
0: i nostri amici che hanno pressappoco la nostra età, hanno riconosciuto di sicuro Carla Boni e Gino Latilla. Adesso mi vado, adesso, sì, mi cerco un altro uomo.
1: Certo, va bene.
0: Adesso mi cerco un altro uomo e vedo se mi va meglio.
1: Se
0: non
1: chiama,
0: mi ricordo perché... proprio più, si chiama Tony.
1: Tony, ecco, Tony. Il solito Tony è sempre un Tony de mezzo qua.
0: Anche dei Beppi del solito.
1: Qualche
0: volta. Quando avremo Tony. Aspetta che cerco Tony che gli dico mi do paroette.
1: Perché...
0: è di Domenico Piacentini. Non ho preteso mai, caro signor Tony, d'essere un fior e manco po' e a rosa. Dunque ti vedi ben che i paragoni fatti da ti non val certo gran cosa. Non scriver più, vadime a me, riposa, tanto si è certo che quei tuoi sermoni, che ben se puoi chiamare i due rosa, non mi commuove neanche nei taroni. Vuoi un consiglio bon d'amiga? Fate più presto che ti poi hai passo amaro in mezzo ai certosini a farte frate. Ho visto più assentar? Pazienza, caro, ma guarda ben che dice signora Cate il pazientar vertuse del somaro. Mi chiedo e ti chiedo e chiediamo a chi ci ascolta, ma c'è amore o c'è amicizia in questa poesia solo? Non ho capito sinceramente se sono due amici o due innamorati.
1: A me prima se amicizia è dato momento niente, diventa amore pian pian pian.
0: Tu hai già visto il passaggio?
1: Già, io l'ho già passato.
0: Già passato, io. Ho capito.
1: Va bene, adesso andiamo avanti. Andiamo avanti.
0: Tocca a te.
1: Con la poesia addirittura di Carlo Goldoni.
0: Ah, allora andiamo sul sicuro.
1: Andiamo sul sicuro, e si chiama E Venesiana.
0: Tutte noi.
1: Sei de Venere il puteo, in citera bua alcuna, de Venezia e alcuna, l'hanno drido e l'arleva. Sosta in Francia, e sosta in Spagna, sosta a Londra in Alemagna. Ma steccare cocoete, venesiane, graziosete, ma steccare trotoete, non si trova altro che qua. Gli è per tutto dei vulcani che fornisse amor de archeti, ma a Venezia i bei occeti, se più forti e meglio i tra. Sosta in Svezia, sosta in Prussia, sosta in Grecia, sosta in Russia, ma steccare cocoete, venesiane, graziosette, ma steccare trotoete, non si trova altro che qua.
0: Se pensiamo che Goldoni è del 1700 e se ripensiamo a tante sue commedie, oltre alle poesie, anche come questa che ha letto adesso Aurelio, teneva molto in considerazione le donne. Molto spesso le donne nelle commedie hanno il sopravvento su uomini un po' deboli, un po' impauriti. Noi abbiamo recitato alcune scenette proprio, anche io e Aurelio, una scenetta in cui Aurelio fa proprio la parte del marito, a Venezia si direbbe mona, che non è una parolaccia a Venezia,
1: no.
0: E ha riscattato proprio il personaggio femminile alla grande, e anche in questa poesia sentiamo quanto...
1: Ma sì, dai, Goldoni sapeva esprimersi in versi oltre che in prosa, e questa volta che si è espresso così noi l'abbiamo sentito molto vicino anche a noi stessi. Io almeno l'ho sentito vicino a me stesso.
0: E cosa pensi tu delle veneziane?
1: Se penso alle veneziane non te dico, no. Meglio che tardo, se no qua non posso dirlo in radio, se no sente tutto quello che penso. No. Io ho un debole anche a me per le veneziane. Se mi guarda bene, d'accordo, e se mi
0: brutta un occhio, cosa ti fa?
1: Un giro a largo, dai, non posso fare altro.
0: Allora, prima di andare avanti con una poesia, devo darvi delle spiegazioni di questa poesia, che non è nostra abitudine, non è un commento, è una spiegazione, perché questa poesia, che è di Luisa Pirani Barozzi, non l'abbiamo mai presentata, ha dei termini poco conosciuti in dialetto. Quindi vi dico un po' di cosa si tratta senza spiegarvi tutta la poesia, che invece gusterete dopo. E il marito deve andare al veglione, lei si maschera, si trucca in modo da essere non riconoscibile per presentarsi a questo veglione e vedere il comportamento del marito, il quale tradisce. E non vi dico altro, basta che capiate questo, che all'inizio sentirete delle parole, lei che si prepara per essere non riconosciuta e per far vedere, è belli i versi dove star là al veglione come una muta, che se è il caso io se intagia mi che faccio e a fortaggia, cioè lo smaschero. Adesso questo è il punto forse meno chiaro, vado a leggerla con calma e la gusterete. El Mario al veglion. Eo va, ma mi so femmina, da impirarmi una bauta e sul muso un fia de mascara e starre a come una muta che se al caso io si intagia, migo fatto e a fortagia. E scoverse amaranta e befana che fa girare a testa, oh se sotto e a me capita e a faso ben a festa onge onge e man sicura di quei cai non ho paura, po se fosse il caso farghe a quel can de me Mario che sarà fra tanti piavo e qualche toso insieme mio che si ben sia viciotina e poi fare a cantadina e poi in bota zoe maschera che il me veda fin che il vol lo ben caro che se rose ga sempre in giotar non se pol e morose e bai e canti e faria stufare i santi e qua in casa se un anzio sì quei corni ben in ponta. Guai se un giorno per miaco e a minestra non sei pronta, e il bestemmia, il fa bordeo, e poi il vanta anche un mureo. E a notte, po, de solito, e se stanco, e contro il muro e se volta, e non si incomoda per parlarmi, così al scuro. Ma per correre al veglio, non sei stracco quel furbon. Corri, corri! Ma te capito co te bai da manfrina in tel muso voglio vederla e a tua cara smeraldina. Così impara, cos'è scuro, a voltarte contro il muro. Mi ha fatto arrabbiare sta.
1: Mi pare anche a me qua.
0: Sto Mario che va al veglion.
1: Vabbè,
0: e mi metto un caffè ragazzina per avere i tosetti attorno.
1: Vabbè, dai, prova, manco qui, cosa vuoi che ti dica? Perché sennò ti passi
0: la poesia. Però vedi l'uomo che pretende in casa, che non sa farsi una minestrina, no, come i ragazzi di adesso sono più bravi di voi uomini antichi.
1: Sì. Infatti, secondo me, quello che faccio me...
0: Non ti mangi?
1: Faccio la dieta assoluta, totale.
0: E comunque no. È bella questa, a me è piaciuta questa.
1: E infatti è piaciuta perché è un assalto all'uomo che va un po' in giro a divertirsi con qualche altro.
0: Ma trovai un tono così come per dire, beh, poveretto che si diverta.
1: Certo.
0: Col pifero.
1: No, niente,
0: no,
1: col divertirsi.
0: Deve divertirsi con la sua signora, scusa.
1: Va bene. Allora,
0: ecco. Io sono per come niente. Si dice? Per la fedeltà.
1: Fedeltà, va bene, d'accordo. E ora, dopo tanta fedeltà, si arriva a sta poesia qua di Gino Cadamuro, che si chiama Omeni Soi.
0: E cosa c'entra qua? Fedeltà c'entra?
1: No, con troppo fedele alla fine rimane tutto solo io.
0: No, poveretto.
1: E ora bisogna che si dà da fare a trovare qualcun'altra.
0: Gino Cadamuro ha delle poesie stupende, è un grande poeta, l'abbiamo presentato un sacco di volte.
1: Va bene, e ora troviamo questi uomini suoi.
0: Tuimui.
1: Non sei grande a me casa, ma ogni stanza sei piena di quello che una vita ga in pinio. Una vita serena, fingeri, quando gerimo in do. Adesso non so, e a me par voda. E neanche i ricordi, i pensieri, impinisse sto vodo che l'anima mia visse. Me ingambara ogni passo, in qualche memoria d'un tempo feisse, e a me vose ga un sordo rimbombo che svampisse fra i pieghe dei grandi tende. Quieto adoppiasse, non mi par più un nio, ma un mar. Mi par più ongo e sofà, un solo piatto sulla toa e a scafa piena di tece. Mi manca a tovose che sua mi caressava e rece e impiniva sta vita che svoa fra nuvole di malinconia. Pa strade pien desente cammino sempre più solo e a vita non è più niente per un uomo che resta solo.
0: Beh, diciamo che cada muro ci ha portato in un altro piano di quello che trattavamo fin adesso, un po' allegro.
1: Vabbè, d'accordo.
0: Qua mi è piaciuta moltissimo, perché penso che chi ha provato questa situazione di rimanere solo o sola sia una cosa veramente molto molto difficile. Crolla il mondo quando una coppia si separa, quando la morte li separa. Anche se l'amore continua, anche se il compagno o la compagna è presente, il distacco è terribile, e l'ha saputo dire molto bene Cadamuro, come sempre. Lui è un grande, come certo, dicevo prima, un grande poeta. Questa è una poesia positiva. Ci siamo allontanati, siamo diventati meno allegri.
1: Vabbè, anche noi capita così di essere un po' meno allegri, speranziosi o d'altro. Questa volta abbiamo ricoperto un ruolo un po' più, diciamo, interiore, ecco. E quindi all'interno adesso comunque ritorneremo a esprimere la nostra gioia, il nostro piacere, il piacere di essere vicini alle donne, vicini alle nostre donne, noi uomini, e voi donne vicini al vostro uomo.
0: In armonia
1: sempre, senza litigare troppo.
0: Senza pensare ad Elio, senza pensare a Tony, senza pensare a quel matto che va al veglion. Basta, pensiamo seriamente. Io ho anche una dolce poesia di Franco Belgrado che adesso vi vado a leggere. Quello che più conta. Già le parole del titolo ci intromettono un momento in quello che andrò a leggere. Adesso che siamo soi, voglio parlare con te, non femo come i fioi, ma cerca di capir. Qualche momento brutto è a vita te può dar, tutti vorrei aver tutto, bisogna sopportar. Non conta è ricchezza, se può vivere anche così, e a tua dolcezza me fa star bene. Quando che si arriva a casa, sentir che ti sei aspettà, una man che ti caressa, questa sei felicità. Quello che conta sia famiglia, ho messo tutti qua dentro del cuore, e una casetta diventa regia, perché l'angoscia se vinse con l'amor. Me var di specio, non so perfetta, qualcosa tutti può sempre imparar. Se più importante l'anima netta, solo così se può il pace trovare. Questo è un inno non solo alla coppia, ma alla famiglia, al benessere che dà una casa dove regna decisamente l'amore, ed è una casa da diversi versi, si capisce, di gente semplice, non certo ricca, ma ricca di amore, di sentimenti. Mi piace la parola dolcezza, quando viene detto che al posto della ricchezza viene scelta la dolcezza, si fa rima con due parole che in un certo senso stonano. La ricchezza non dà certo felicità, e la dolcezza invece riempie l'animo di tutti noi. È bello anche, mi fermo un attimo su questa poesia che nella sua semplicità mi ha colpito. Mi piace anche quando che si arriva a casa sentir che ti si aspetta. È bellissimo suonare il campanello, perché sai che dentro c'è qualcuno che ti aspetta. Il contrario, provato sulla mia pelle, È molto doloroso, veramente molto doloroso. Sembra quasi di non entrare nella propria casa. Basta, perché altrimenti mi lascio andare alle emozioni personali e non è il caso.
1: Non è il caso, d'accordo, però sentiamo qui chi ci chiama ancora.
0: Alza il tasto, pronto?
2: Pronto?
0: Sì? Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto? Io sento, ti sei Ubaldo?
2: Non te mi senti mai?
0: Ubaldo, adesso ti sento, aspetta che ti metto vicino all'amico Frick.
1: Parla, parla Ubaldo.
2: Sì, allora, intanto... voglio dire questo, salutando tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, e beh, intanto ringrazio la Roberta e la Lucia, e la Roberta con quella sua poesia, chiaramente riferendosi a un dolore recente.
0: Scusa un attimo, Ubaldo, scusa che c'è Florio e dico di chiamare Florio. Sono col telefono della sede, quindi rivolgiti fra poco al telefono della sede che sto rispondendo a Ubaldo, va bene? Va bene Florio? Ciao, scusa Forse Florio non ha sentito all'inizio perché tutti hanno chiamato. Continua Ubaldo.
2: Sì, non so cos'è. Comunque mi commuove come solito le poesie della Roberta, che ha toccato una cosa molto profonda, sì, proprio anche personale, recente, e come lei sa, proprio dopo metterla questi sentimenti riesce anche ad esprimerli in forma poetica, sì. E quindi mi è molto piaciuto per questo, nel senso che mi ha molto toccato, ecco.
0: Immagino, è successo anche a noi.
2: Ecco, poi volevo dire a Aurelio, che Aurelio,
1: sono qua che ti ascolto.
2: Ti mi ascolti, Aurelio, se ti mi ascolti. Cosa ti ga da farte perdonare dalla capa? Ti ga dedicare poesie de Goldoni sue veneziane. Dimmi cosa ti ha combinato per recitarti che poesia.
1: Dai, che ho trovato una poesia di Goldoni e aspetta che ho contato.
0: Tutto qua, tutto qua.
2: C'era il peccato che ti ha portato a dedicare questa poesia.
0: Tutto qua.
2: Vero, in confidenza, o se no ti lo dici dopo quando non ne sente nessuno.
1: No, niente, bisogna che mi senta anche io quando dedico una poesia.
2: Ho capito. Va bene. Ma penso che qualcosa che sei, non essendo più mica controllo, forse ti avrà fatto che ti va a portare
0: a Ubaldo ti va a dare ragione.
2: Dico bene.
0: Benissimo, ti dici Ubaldo.
2: Va bene.
0: Ubaldo, lasciamo che sentiamo fuori.
2: Vi ringrazio perché continui a portare avanti il barcone.
0: Grazie a te che ci permette di portarlo avanti.
2: E quindi se tutte brave, vi ringrazio.
0: Grazie,
2: saluto tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. E penso che quando un po' avrò finito e ferio, diciamo così, che ormai a giudizio sarà con settembre, di riprendere tutti e tre insieme sul veliero nostro.
0: Non vediamo quello, ora.
1: Ti vogliamo qui con noi.
2: Tutti. Va bene.
0: Ciao,
2: saluti a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Adesso io non so, aspetta un attimo, non so come comportarmi, se chiamarlo al telefonino o aspettare che ci chiami lui, Florio. Mi dispiace perché per combinazione io provo a chiamarlo.
1: Provo a chiamarlo, sentiamo.
0: Vediamo. Mi dispiace perché si è coinciso.
1: Siamo troppo impegnati con telefoni, radio, tutto.
0: Non ce la facciamo noi che non siamo tecnologici per niente. Florio?
2: Eccomi qua.
0: Florio, scusa, non sapevo come comportarmi, se aspettare che tu chiamassi al telefono.
3: Tutto a posto, sono fermo in macchina.
0: E tranquillo.
3: Posso leggere due mie?
0: Sì, certo. Anzi, ci fai un gran piacere.
1: Vai tranquillo.
3: Sentite, perché sono cose vecchie, per non toccare il libro nuovo che praticamente è già pronto, dai.
0: Sì.
3: Ecco, Nettare.
0: Sì.
3: Abbracciata a queste colline, pende dai tralci l'uva matura. Un sole caldo, tepore dell'anima, ne accarezza i grappoli uno a uno. Neri, dorati, secchi raccolti da abili mani, cadono nei cesti e nei panieri. Poi pigiati e messi nel tino, si trasformano in nettare di colori, profumi e sapori. Mi è caldo questo autunno, mentre i sentieri si adombrano tra i filari, fitti di dolci e morbidi baci come grappoli d'uva.
0: Bello, fuori stagione, ma bella.
3: L'ho sentita 4 anni fa, perché io segno tutto, l'ho letta, sì, a novembre di 4 anni fa.
0: Anche la tua è una poesia che si potrebbe far leggere a un pittore, come dicevo, ecco, prima, per una poesia, adesso non mi ricordo di chi. Si presta a un bellissimo quadro.
3: Lo so, Venezia, si è piovuto qua.
0: Allora, ci hanno detto che qua piove a Venezia, però al Lido è grandinato poco fa, ci ha detto la Sabrina che era in contatto con qualcuno. Sta facendo brutto tempo un po' dappertutto, forse adesso un po' più calmo. Ci leggi la seconda?
3: L'altra che è sempre in stagione.
0: Sì.
3: L'invidia. Cos'è questo sentimento che si trasforma in vizio? Sono geloso di ciò che hai. Mi rodo nel vederti felice. Desidero i tuoi affetti, così belli, così perfetti. Sì, ti invidio perché non hai pensieri. Sei giovane, non sei la mia vera immagine. Mi specchio in te e vedo un fantasma che rincorre ciò che non sono mai. Perché l'invidia sta bruciando anche la mia ultima dignità. Ma forse, chissà, l'amore mi salverà.
0: Ascolta, Florio, io non sarei del parere che questa che tu chiami invidia lo sia, nel senso che sono dei desideri anche umanamente comprensibili. L'invidia è una bestia terribile, quindi
3: io non sono invidioso, te lo dico.
0: No, mi immagino. Ma qua non c'è invidia neanche in questa tua poesia, secondo me, naturalmente.
3: Questa qui ha vinto, è stata selezionata a Parigi anni fa.
0: È bella, no, è una bella poesia.
3: La menzione, ha avuto una menzione sul premio di poesie a Parigi.
0: Bene. Ciao Florio, grazie, sai Florio.
3: Ho fatto il mio dovere.
0: No, è un piacere. È un piacere stare assieme.
1: E ti aspettiamo ancora anche la prossima puntata, eh? Vogliamo sempre sentire le tue poesie.
3: Dovrei essere in campo ad Asolo, come oggi dovevo giocare ad Aviano, è stato rimandato tutto.
0: Mi immagino, tante cose hanno rinviato. Ciao Florio, buona serata.
3: Ciao.
1: Grazie, ciao.
0: Ci avviamo alla conclusione.
1: Va bene, d'accordo.
0: E secondo me... concludiamo bene perché qua c'è l'inno, chiamiamolo così, l'inno dello star bene assieme.
1: Infatti la poesia che si chiama Mi e Io
0: ed è di Aldo Puriziol. Sui rintocchi de campane torni me pensieri a scavar fantasmi de geri che fora e spunta come butti freschi tra i solchi dei campi, dove mico io scoltavo storie antiche che ne cantava il vento, despetando mucide fie che si attaccava sui nostri carei.
1: Cantava a primavera, svolava via i rondini fra deserti de aria e cascava fogge verdi sulla bocca rossa de gioventù, mentre il vento de marzo, tutto mato, portava via la nostra storia d'amore.
0: Beh, il finale ci lascia un po' così. Allora, amici, siamo arrivati alla conclusione anche per questa settimana. Vi aspettiamo mercoledì. Abbiamo condiviso tante belle poesie, tante belle idee. E prima di mettere la sigla, vi mando un bacio e grazie ancora.
1: E quindi vi aspettiamo tutti mercoledì prossimo a dirci le vostre poesie. Grazie ancora, ciao a tutti.
0: Vado in cerca della sigla, sempre pazienza. Allora, abbiate pazienza, perché a settembre, quando torna Ubaldo, imparerò meglio a fare le cose e lui anzi mi aiuterà molto. Pazienza, che come prima sono riuscita, devo riuscirci anche adesso, altrimenti amen. E invece ce la sto facendo, ce la sto facendo.

il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Il GR politico dell'agenzia DIR.
2: 3 indagati per corruzione nel progetto del ponte sullo Stretto. La Procura di Roma ha messo nel registro 3 persone, un avvocato, un imprenditore e un magistrato della Corte dei Conti. Avrebbero tentato di manipolare i pareri sulla fattibilità dell'opera. Secondo l'accusa, in cambio di informazioni coperte da segreto d'ufficio, il giudice puntava a diventare presidente dell'antitrust. Le opposizioni parlano di ipotesi gravissima, ribadendo che il ponte è un progetto inutile e costoso. Il Partito Democratico chiede al governo di chiarire le zone d'ombre inquietanti che emergono dall'indagine. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha incassato il sì della Francia a sanzioni europee contro il politico israeliano. Massima allerta anche in Libano, dove per Tajani i raid israeliani al sud aumentano il rischio di escalation. In questo scenario instabile, il ministro della difesa Crosetto difende l'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive. Rafforzare la tutela dei minori che utilizzano i social con maggiori responsabilità per le piattaforme e il divieto di accesso fino ai 16 anni. Questo è l'obiettivo della proposta di legge depositata da Stefano Vaccari, deputato del PD. Il testo prevede il superamento dell'autodichiarazione per la verifica dell'età, il divieto di identificazione facciale, lo stop a pratiche che creano compulsività, alla profilazione a fini commerciali e la responsabilità delle piattaforme con controlli e sanzioni. Dai 14 ai 16 anni l'accesso sulle piattaforme sarà possibile solo con consenso qualificato e tramite un account speciale che prevede controllo parentale effettivo e tempi contingentati. Intelligenza artificiale, lavoro ed energia. Il Nobel per la fisica Giorgio Parisi dialoga con Elly Schlein. Ospite di un seminario nella sede del Partito Democratico, il professore auspica la creazione di un centro europeo sull'intelligenza artificiale. È una necessità democratica, dice. Supportiamo l'idea di un CERN europeo, aggiunge Schlein, che chiede al governo di promuovere la proposta di Parisi. Parlando di energia, il premio Nobel definisce una inutile distrazione il dibattito sul ritorno al nucleare. La soluzione è altrove, dice, invitando a pensare alle rinnovabili, in particolare all'energia solare.

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: I love your skin, oh, oh so white. I love your touch, cold as ice. And I love